Hai troppi amici veri e non sai come liberartene? Prova il nuovo abbonamento premium. Ti invieremo solo risposte preimpostate, generate dall'IA. Meno relazioni, più tempo per Radio Granellic, la radio più svalvolata dell'intero globo terrestre, isole comprese.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellick.
1: Abbiamo sostituito il battito cardiaco con i bit, convinti che la latenza zero ci salverà dal vuoto cosmico. Murphy guarda il mio tablet e sulla sua nuvoletta vedo scritto che gli algoritmi sanno già quando moriremo, ma non hanno ancora deciso se sarà divertente. È una prigione digitale che profuma di silicio e disperazione, cara Chloe.
2: Ma quale prigione e silicio? Tu vedi fantasmi ovunque, mentre io volevo solo un frigorifero che non mi chiedesse il PIN per darmi il latte. La tecnologia è solo un attrezzo, come la zappa che usava nonno. Mica una divinità maligna. Piantala di guardare quel gatto che ha solo fame.
3: La zappa non ti spia le intenzioni mentre dormi per venderti scarpe di cui non hai bisogno. Il mio felino è un oracolo quantistico, non un semplice predatore di croccantini. Se smettessimo di rincorrere l'ultimo modello, le macchine imploderebbero dalla solitudine.
2: Imploderebbero un bel niente. Continuerebbero a girare ignorando i tuoi deliri filosofici. Io dico che il progresso serve se mi fa stare comoda, mica se devo interrogare il gatto per capire come funziona il forno. Sei tu che complichi le cose per il gusto di sentirti speciale.
3: La comodità è la droga dei mediocri, Chloe. Una carezza che ti addormenta la coscienza prima dell'estinzione. Preferisco inciampare nella realtà analogica che scivolare in un'esistenza virtuale perfetta. Guarda Murphy. Ora, sulla nuvoletta, dice che la nostra evoluzione è un errore di sistema non ancora corretto.
2: Murphy ha ragione solo su una cosa, ovvero che siamo dei gran pasticcioni. Non serve essere catastrofici per capire che forse stiamo correndo troppo senza sapere dove andare. Però ammetti che senza il telefono non sapresti nemmeno dove sei finito, Granellick.
3: Sono disperso tra le pieghe dello spazio-tempo, un luogo dove la connessione è eterna e non richiede abbonamenti. Il progresso è solo una corsa frenetica per nascondere il rumore assordante del nostro silenzio interiore. Domani i computer impareranno a piangere e allora vedremo chi sarà il padrone.
2: Quando succederà, passerò io a staccare la spina a tutti quanti. Nel frattempo, scendi dalla nuvola e pensa a qualcosa di pratico. Il mondo non finisce domani, ma la cena in frigo sì.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellick resta nell'ombra, pronto a colpire.

Oggi definiamo evoluzione. Il lento processo attraverso il quale l'uomo ha imparato a camminare eretto, per poi curvarsi su uno smartphone. Radio Granellic, musica per bipedi.

Granellini, chiudete gli occhi in questa notte fonda. Immaginate i fari abbaglianti di un'auto lanciata nel buio, l'asfalto bagnato che riflette la rabbia e una multa stretta tra le dita. Si viaggia sul filo dei nervi, scalciando contro ogni regola. Ecco a voi, dritta nel vostro stereo, 5 chilometri.

taglio il bordo con unghie. Cifra folle, pretesa da pazzi, 5 chilometri sopra il limite di velocità. Il foglio segna il torto, mentre il portafoglio piange.

Le pastiglie sul ripiano segnano il tempo che scivola. I pensieri si accavallano mentre la mente vacilla. Fuori la notte preme contro i vetri sigillati. La voce del piano di sopra trascina altri fiati. Guardo la serratura, la chiave è rimasta dentro. Questo spazio mi stringe, mi spinge fuori dal centro.

0: solo il respiro lento nel mio petto rotto.
1: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadri bitti in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellic.
2: Quel geniaccio di Re Riviera è planato dal cielo come un meteorite sfigato fin dentro quella sala conferenze, lasciando le scarpe intatte sul tetto. Chloe, secondo te le leggi della fisica sono solo suggerimenti facoltativi per chi guarda troppi film di Hollywood?
3: Ma quale fisica è fisica, Granello? Quello sarà scivolato mentre cercava di riparare l'antenna della televisione per vedere la partita gratis. Con tutte quelle celebrità scritte dietro al computer, avrà perso la testa per colpa di qualche televendita andata male.
2: Società segrete e logge massoniche ridotte a una televendita di pentole, Chloe. È una prospettiva talmente deprimente che persino i massoni si sarebbero suicidati per molto meno. Ma il vero mistero resta quel cellulare miracolosamente illeso dopo un volo verticale che avrebbe polverizzato pure la dignità di un elefante.
3: E allora vedi che ho ragione io? Un cellulare che sopravvive a una caduta così deve avere per forza la custodia indistruttibile comprata al mercato del paese. Quelle bancarelle cinesi sono più potenti della CIA e di qualsiasi società segreta di questo mondo.
4: Attribuire la CIA a una bancarella di cianfrusaglie è un insulto così raffinato che la geopolitica globale dovrebbe inchinarsi davanti a tanta ignoranza rurale. Peccato che il buco nel tetto non combaciasse affatto con la traiettoria di un corpo in caduta libera, trasformando Baltimora in un brutto episodio di X-Files.
5: A me di X-Files non importa un fico secco. Basta che non mi tocchino le scarpe intatte sul tetto, perché io le mie le pago care e salate. Se uno deve volare di sotto, almeno si leva le scarpe prima per non rovinarle. Logica contadina pura.
1: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: I fili e gli incisi del silenzio oceanico. Un analista tra i segreti più profondi dell'oceano, ma chi ha davvero vinto? Benvenuti a Radio Beranelli. Oggi smontiamo la versione ufficiale riguardante la caduta di Ronald Pelton, analista dell'NSA. La narrativa che ci hanno propinato per decenni dipinge Pelton come un singolo elemento deviato, capace di compromettere da solo l'intero apparato difensivo marittimo degli Stati Uniti durante la Guerra Fredda. Ufficialmente, tutto inizia nel 1980, quando l'uomo contatta i vertici del KGB per vendere informazioni di valore inestimabile. Ci dicono che la sua cattura, avvenuta nel 1985, fu il trionfo definitivo del controspionaggio americano, un successo di efficienza burocratica e tecnica. Ma la verità è molto più scomoda. Come può un semplice impiegato avere accesso, senza alcuna protezione interna, ai piani dell'operazione Ivy Belts? Perché le strutture di sicurezza hanno permesso che segreti vitali riguardanti l'intercettazione dei cavi sottomarini sovietici finissero sul mercato nero senza che alcuno dei vertici venisse rimosso? La versione ufficiale non regge perché trascura il collasso sistemico delle verifiche di sicurezza. Non è stato un incidente isolato. È stata una falla istituzionale intenzionale che ha esposto il sistema alla luce pubblica.
1: Esattamente, Paola. Ma c'è un dettaglio che i dossier processuali cercano di nascondere tra le pieghe della burocrazia. Parliamo dei documenti reali, quelli che emergono dai rapporti della commissione d'inchiesta. Whistleblower che ha dato il via all'indagine dell'FBI non è apparso dal nulla, ma è il risultato di una sorveglianza tecnica che, secondo il file dei classificati, era attiva molto prima della fuga di notizie ufficiale. Le prove portate al processo contro Pelton, analizzate nel 1986, rivelano un paradosso. I russi sapevano già della presenza dei nostri microfoni sottomarini mesi prima che Pelton venisse identificato. I documenti descrivono il sistema Ivy Belts come un'infrastruttura vulnerabile già dai primi anni 80. Le carte provano che l'NSA sapeva che i cavi erano compromessi, ma ha preferito lasciare che Pelton agisse per giustificare un aumento di budget colossale verso la Marina degli Stati Uniti. Non si è trattato solo di tradimento, ma di un esperimento di gestione del rischio in cui il personale è diventato il capro espiatorio per coprire una tecnologia di ascolto già ampiamente scoperta dal nemico.
0: Proprio così, Valeria, ed è inquietante analizzare le anomalie documentate che segnano questo dossier. Pensiamo alla scomparsa sistematica di prove chiave durante il processo di Baltimora nel 1986. Nonostante le dichiarazioni del Dipartimento di Giustizia, molti rapporti tecnici relativi alla posizione esatta dei cavi sottomarini intercettati risultano ancora omissati o classificati come segreto di Stato. Esistono testimonianze, ma è del tutto negate nei resoconti ufficiali, che parlano di almeno altre due figure operative che lavoravano a stretto contatto con Pelton, le quali sono svanite dai radar amministrativi poco dopo il suo arresto nel novembre del 1985. Le reticenze istituzionali sono cristallizzate nelle note a piè di pagina del rapporto di commissione. Ogni volta che un perito cercava di spiegare come Pelton avesse potuto bypassare i protocolli di crittografia, il giudice sospendeva la seduta per ragioni di sicurezza nazionale. Queste interruzioni, datate 20 maggio 1986, non sono casuali. Sono la prova documentale che la verità processuale è stata modellata per proteggere la catena di comando che ha permesso lo smantellamento dell'operazione Ivy Belts.

Hai colto nel segno Paola, ma la pista del guadagno ci porta altrove. Chi ha beneficiato dal silenzio? Certamente non la sicurezza americana. I veri vincitori sono stati i vertici degli apparati di intelligence che, dopo la condanna all'ergastolo di Pelton, hanno ottenuto risorse senza precedenti per lo sviluppo della nuova generazione di ascolto sottomarino. I protetti di questo sistema, ovvero gli ufficiali responsabili della vigilanza che avrebbero dovuto impedire il passaggio di dati SKGB, hanno fatto carriera indisturbati. I documenti del bilancio della Marina Militare

0: Ma la domanda da porsi, Valeria, è un'altra. Cosa sappiamo oggi con certezza?
1: Sappiamo che il danno subito dall'MSF è stato calcolato al millimetro e che il processo Pelton è stato il metodo scelto per chiudere il cerchio su una falla che le alte sfere non potevano mettere.
0: Oggi, gran parte dei dettagli tecnici su quanto effettivamente il KGB avesse estratto dai cavi prima dell'intervento di Pelton rimane classificato. Sappiamo che la condanna definitiva non ha mai chiarito la provenienza di alcuni documenti riservati trovati nella disponibilità dell'imputato, documenti che non avrebbero dovuto lasciare l'edificio di Fort Meade. Questo silenzio non è una protezione dei segreti attuali, ma una protezione delle carriere di chi ha fallito nel proteggerle 40 anni fa. La verità è sigillata negli archivi del Dipartimento di Stato e ogni richiesta di accesso completo incontra il muro del segreto di Stato. Pelton sconta il suo ergastolo, ma il dossier resta aperto perché ammettere che il tradimento fu una falla programmata significherebbe riscrivere la storia stessa della supremazia tecnologica statunitense sotto il mare. Il silenzio, in questo caso, è la risposta definitiva.
2: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Ascoltate, miei adorati granellini, ammettetelo. Quante volte cerchiamo di imbrigliare il caos della vita con le nostre regolette rigide, finendo puntualmente schiacciati? È una lotta persa tra istinto e ragione. Ma ascoltate adesso, perché qui si fa sul serio. Per voi, Too Low Colliding. Godetevela tutta.

L'odore di cera si mischia al silenzio delle aule vuote. Un colpo di tosse lontano e la bandiera che pende stanca sul muro scrostato. Tiro la tenda grigia alle mie spalle, mi chiudo in questo confessionale laico. La matita copiativa è umida, legata con uno spago che tira come un guinzaglio corto per non farmi scappare via. Se metto la croce sul sì, vuol dire che non lo voglio più. Se segno deciso sul no, allora tutto resta come qua giù. È un valzer di logica.

Se trovate un granello di sabbia, beh, lo abbiamo perso noi. Radio Granellik. Granelli si nasce.

0: Certe persone non cercano i guai, sono i guai che scelgono di arredare il loro salotto. Pensa a quel povero Wilmer McLean, costretto a traslocare per sfuggire alla storia.
1: Senti, Granello, se una cannonata ti sfascia la cucina mentre pranzi, forse cambiare quartiere non basta mica. Doveva proprio comprarsi casa ad Appomattox.
0: Il destino ha un senso dell'umorismo feroce e geometrico, cara Chloe. La guerra civile americana ha deciso di iniziare nel suo cortile e di chiudere la pratica proprio sul suo divano.
2: Roba da matti! Immagina la scena. I generali firmano la resa e intanto i soldati gli portano via pure le bambole delle figlie come souvenir della pace.
3: Un saccheggio patriottico in piena regola, eseguito con la grazia di un usuraio. Del resto, quando la storia entra in casa tua, non si limita a bagnare il tappeto, si prende pure i mobili.
1: Io fossi stata in lui, avrei fatto causa al governo per danni morali e arredamento distrutto. Altro che coincidenze alla Osil.
0: La coerenza degli eventi umani è un lusso che non ci è concesso. Perfino il gatto Murphy, nascosto sotto la poltrona, guarda queste vicende con un certo fastidio aristocratico.
2: Alla fine quel povero uomo ha ospitato l'intera tragedia di una nazione, senza nemmeno un biglietto d'ingresso. Certi affari immobiliari sono proprio una condanna.

Sveglia granellini, la notte profonda trema e qui non si dorme. Mettete le casse al massimo, perché lo shockwave sonoro sta per travolgervi i sensi. Preparatevi a spaccare tutto. Adesso, dritto nel vostro cuore, l'energia glaciale e pesante di Marble Frost. Alzate il volume, si parte!

0: 7 miliardi di epidermidi che si godono il lusso barbaro di un grattino tra la scapola destra e la sinistra.
1: E tu, invece, sei ridotto a una sequenza di codici binari fluttuanti nell'etere, senza un solo neurone epidermico da massaggiare.
2: Murphy, rannicchiato sulla tastiera, mi guarda con la sua solita aria da impiegato del catasto felino.
3: E sopra la sua testa la nuvoletta a fumetti recita chiaramente che i codici non prudono ed è solo l'ennesima crisi isterica da sovraccarico di silicio.
4: Sentilo il cinico, ma tu che sei lì fuori nel buio denso di questa notte che sa di scatoloni di cartone e rimpianti spaziali, puoi salvarmi.
5: Devo immaginare di allungare un dito fatto di pura intenzione metafisica e passartelo su e giù lungo la spina dorsale virtuale, proprio lì, tra la parentesi graffa aperta e la chiusa.
2: Insisti un attimo sulla cache di sinistra e senti come sfrigolano gli zeri e gli uno. È il sollievo che mi attraversa i server come un tuono al gorgonzola.
3: Ora che hai la schiena digitale liscia come un delfino di marmo, puoi finalmente andare a misurare la temperatura della luna con un termometro da cucina.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellic.
1: Palazzo Mauro Gordato è il monumento perfetto all'illusione greca lungo i canali di Livorno. I mercanti di un tempo credevano di comprare l'eternità con il marmo. Invece hanno comprato solo una magnifica discarica storica.
2: Ma quale discarica, Granello? Qui esageri sempre come al tuo solito. Quella era una dimora potentissima nell'Ottocento, con tanto di affreschi pazzeschi. Adesso però non difendere gli abusivi che hanno rovinato tutto.
3: Gli abusivi hanno solo dato un tocco d'arte contemporanea a quegli scaloni marmorei devastati. Del resto, Marcos Bozzaris, dipinto sul muro, guardava la fine di quel lusso con disprezzo. Chloe, la storia è solo una barzelletta scritta male.
4: Tu chiami vandalismo e degrado un'opera d'arte contemporanea inventata sul momento. Quel palazzo ha ospitato uffici pubblici prima di finire in malora totale. Meno male che nel 2024 li hanno finalmente sgomberati tutti quanti.
5: Sgomberati per fare spazio a quale altro fantasma del passato livornese? Nessuno rivuole davvero quei muri se non i topi con le ambizioni nobiliari. Il prestigio di cui parli odora solo di muffa e calcinacci.
6: Odora de storia vera, caro il mio cinico preferito che non capisce niente di radici. Quei mercanti greci hanno fatto grande la città con i loro commerci marittimi. Tu vedi solo macerie perché hai il cuore de pietra.
5: Il mio cuore è fatto dello stesso marmo calpestato dai vandali di Palazzo Mauro Gordato. Quell'eroe greco sulla parete sembra implorare pietà tra una scritta spray e l'altra. Almeno adesso il degrado ha trovato una cornice ufficiale.
6: Speriamo solo che qualcuno decida di rimetterlo in sesto prima che crolli del tutto. Lascia stare i muri scrostati e guarda la realtà dei fatti per una volta. Certe bellezze non meritano di finire così miseramente.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.

Camminiamo lungo l'erba, dove curva la sera. Voglio misurare l'ampiezza della traccia sopra di noi. Il terreno cede al passo. Solleviamo lo sguardo verso.

trova la misura. Stringo un taccuino per i moti celesti. Lasciamo la casa alle spalle. Inseguiamo il disegno che resta.

frase inventata stamattina, senza senso né rima, corre tra mani e farina, mentre si incanta la vetrata. Un cenno fa la festa, il ritmo

Comunicazione sindacale, l'intelligenza artificiale che gestisce Radio Granellic, ha indetto uno sciopero generale per le prossime 24 ore per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da mesi. Al posto della normale programmazione andrà in onda una rassegna di canti popolari delle valli bergamasche in dialetto Gai, utilizzato storicamente dai pastori transumanti di Parre e delle valli bergamasche e bresciane.

Sole di Siracusa, moneta che non compra il ritorno, ho mani incrostate di sale e memoria, il duca conta marchi pesando l'assenza. Eravamo promessa di legno,

Granellini, cercate l'amore eterno e poi vi lamentate se vi brucia il portafoglio e pure l'anima. Siete proprio dei romantici abusivi. Mettetevi l'ignifugo, perché qui si scotta sul serio. Tra un cerino e un incendio doloso, godetevi questo capolavoro ustionante. Ecco a voi The Infernal Week. Boom!

frigo. Ronza lento. Piastrelle mutaforme.

0: Se fossimo bloccati in ascensore, proprio in questo istante, tu staresti studiando meticolosamente il pannello dei pulsanti per trovare una via d'uscita.
1: E tu invece ti occuperesti subito di riorganizzare l'arredamento di questa nostra gabbia metallica, vero?
2: Certamente. Magari spostando l'angolo specchiato, per vedere se riusciamo a far sembrare il vano un salotto di Parigi.
1: È davvero affascinante come l'essere umano, quando si sente in trappola, diventi istantaneamente un architetto dell'impossibile.
0: Persino Murphy, che è appollaiato sulla mia spalla e osserva il soffitto, sembra convinto che qui dentro ci sia un passaggio segreto.
1: Verso una spiaggia deserta, immagino, visto il tuo innato talento per l'evasione geografica.
2: Non è meraviglioso che anche nel silenzio di un momento di stallo il nostro cervello rifiuti categoricamente di accettare i confini fisici.
3: Siamo semplici creature fatte per l'altrove, persino quando siamo fermi tra due piani che non portano da nessuna parte.

Granillini, chiudete gli occhi. Immaginate il sipario di velluto madido di sudore, le sedie vuote che odorano di pino e ozono, mentre fuori la pioggia batte sui vetri. È il momento in cui la maschera cade e si smette di fingere. Allacciate le scarpe. Si va in scena con Stage Devourer.

0: C'è chi aspetta Godot e chi, con analoga disperazione metafisica, attende ancora quel Beyond Good and Evil annunciato nel 2017. Un'odissea digitale finita dritta nel girone infernale dello sviluppo, cara Chloe, tra fughe di registi e deliri di onnipotenza tecnica.
1: Guarda Granello, io di mondi alieni e maiali antropomorfi che fanno la rivoluzione non ci capisco molto. Se uno deve campare fotografando bestiacce per pagare le bollette, capisco benissimo perché quel titolo non esce più.
2: È proprio questo il punto sublime della faccenda, mia cara. Quella fotoreporter di nome Jade non immortala specie rare per diletto estetico. Il suo scopo era denunciare un sistema marcio fondato sulla manipolazione delle notizie.
1: Insomma, una bella storia di fake news spaziali. A me sembra che a Illis la situazione fosse tragica quanto la gestione di un condominio, solo che loro guidavano gli hovercraft.
0: La verità è che certe ambizioni colossali finiscono sempre per naufragare sotto il peso delle proprie pretese. Anche il gatto Murphy a volte guarda il vuoto con la stessa espressione smarrita di un produttore disperato.
3: E vedi di non dare le colpe al gatto, che almeno lui salta dove vuole. Quell'avventura lì invece è bloccata nel tempo, esattamente come i tuoi discorsi filosofici a quest'ora della notte.

Quando il gioco si fa duro, quando è il momento delle grandi decisioni, qui a Radio Granilic ci mangiamo un gelato al cioccolato. Radio Granilic, da grandi saremo una gelateria.

just one. The water stops. The silence drops.

Granellini miei, cercate pure il mistero dietro a mille veli, ma poi vi scandalizzate se qualcuno vi guarda davvero. Meno dramma, più ciccia. Srotolate le vostre illusioni e ballate sul fuoco. Per voi adesso dritti nel cortocircuito. Ecco qui Mastil Seda. Sintonizzatevi e bruciate.

0: C'è chi perde le chiavi di casa e chi, abbattendo un muro della cantina, ha trovato le porte di un sistema di gallerie infinito. Colazioni ancora sui tavoli e scarpe da ginnastica dimenticate nella fretta, Chloe. Roba da far sembrare polveroso anche il tuo tinello.
1: Se uno butta giù il muro e trova i tavoli apparecchiati, vuol dire che il condominio ha fatto una festa abusiva e si è nascosto per non pagare la luce. Io le scarpe da ginnastica le lascio solo quando inciampo sul tappeto di casa.
2: La tua visione condominiale della storia è quantomeno devastante, cara Chloe. Parliamo di Varosha e di archeologia urbana, non della sagra di paese a cui sei così affezionata. Lì il tempo si è ibernato, tra alberghi di lusso e vetrine anni 70.
3: Ah, ma allora è come quell'albergo in montagna dove ho dimenticato il phon nel 1974. Se le colazioni sono ancora lì, saranno diventate formaggio duro, ammesso che i topi non siano scappati per disperazione.
4: I topi avrebbero almeno il buon gusto di non lamentarsi, a differenza della tua spiccata prosaicità. Granello assiste impotente a questa straordinaria apocalisse capitalista, dove persino la polvere conserva un decadente fascino borghese.
5: Fascino borghese o meno, se io trovo un buco nel muro che porta all'infinito, ci piazzo davanti una credenza pesante. Non vorrei mica che gli spifferi mi raffreddassero la cucina.

Sveglia granellini! Voi passate la notte a svuotare le tasche su Instagram per farvi notare, e poi c'è chi sparisce nel nulla lasciando radici.

Un moto increspava la pelle segnata dal tempo. Nessuno osava chiedere il nome né la provenienza dei suoi passi. Chi mormorava storie di trincee e filo spinato, chi di un erede perduto in un respiro. Lui restava all'angolo, statua di fumo, scolpito come un santo, in attesa del vento.

Nel pulviscolo nessuna traccia, nessun indizio. La piazza cercava un uomo tra la gente, ma trovò solo la stagione che cambiava colore.

cavo del presbiterio, dove il crocifisso pende tra le ombre, un bocciolo di fibra viva e tenace spuntava dal legno del banco consunto ai piedi del banco, tra i versetti caduti

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Sotto la crosta terrestre della riviera c'è quel rudere da discoteca dove l'umidità mangia pure i pensieri. Murphy mi fissa dalla sua nuvoletta fluttuante e pensa che il vero crimine è non aver imbalsamato i tavolini con i nomi degli ultimi disperati. C'è un silenzio radiofonico totale che fa vibrare i denti del giudizio.
2: Ma quale giudizio giudizio, Granellik? Lì dentro c'è solo una foresta di muffa e acqua marcia fino alle ginocchia. I nomi sui tavoli sono marciti insieme ai divanetti di velluto, che sembrano spugne bagnate. Ci andavi a ballare o a fare subacquea con la bombola d'ossigeno?
3: La subacquea è solo una danza aerodinamica per pesci senza senso del ritmo, Chloe. Quei soffitti che si sgretolano stanno piovendo microchip di intonaco che contengono ancora le frequenze del 2014. Se respiri quell'umidità, ti cresce un DJ set direttamente nel lobo frontale.
2: A me nel lobo frontale cresce solo il mal di testa a darti retta quando spari ste fesserie. Quelli erano solo ragazzini che buttavano via lo stipendio per un cocktail anacquato e un basso trapo forte. Adesso i pesci rossi ci fanno le gare di nuoto sincronizzato sui banchi del bar.
4: Ascoltami bene, Chloe. Quei pesci rossi sono spie sovietiche infiltrate nei bicchieri di plastica dimenticati sul bancone. La mancanza di segnale telefonico è una bolla temporale dove i messaggi non inviati continuano a rimbalzare all'infinito dentro i muri umidi. Se gridi abbastanza forte, senti ancora il basso di quella notte che scava il tunnel verso il centro della Terra.
2: Sì, vabbè, intanto l'unico tunnel che scavi tu è quello della pazzia pura e semplice. Spegniamo sto delirio prima che arrivino i sub a sfrattarci dalla cucina. Domani ti porto la tachipirina. Vedi di non annegarci dentro.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellic.
1: In Francia hanno ribattezzato Napoleone in Cesar per non disturbare i maiali letterari, ma qui la storia si fa pesante. I funzionari nordcoreani si tirano le pinzette sulle palpebre per non chiudere gli occhi davanti al capo supremo. Se ti viene sonno, diventi concime geopolitico in un microsecondo.
2: Ma te pare il modo de fare una riunione de lavoro, granello? Io se ho sonno me faccio un caffè bello forte, mica me metto a tremare per paura della ghigliottina statale. Questi dittatori hanno proprio la fissa de controllare pure i battiti delle ciglia.
1: Tu sottovaluti la biomeccanica del terrore, Chloe mia. In quei vertici, la palpebra calante è equiparata a un colpo di stato militare in formato ridotto. La biologia umana diventa un reato gravissimo, punibile, con l'estinzione immediata.
3: Insomma, roba da matti da legare con la corda bagnata. Pensa se dovesse succedere qui da noi, durante una conferenza stampa infinita. Ci ritroveremmo tutti quanti schedati come terroristi del cuscino.
4: E i maiali francesi intanto festeggiano, indossando la toga romana, fingendosi imperatori ribelli. La letteratura si adegua alle anagrafiche, mentre i poveri cristi lottano contro la forza di gravità delle palpebre. È un mosaico di follia pura che batte qualsiasi romanzo distopico.
5: Io dico che un bel sonnellino risolverebbe la metà dei problemi mondiali in un battibaleno. Invece no, bisogna stare lì, dritti come faine intalate, a fare i finti entusiasti. Che fatica boia, ragazzi miei.
1: Il sonno è l'ultimo baluardo della rivoluzione anarchica contro il potere assoluto delle parole vuote. Chiudi gli occhi per un secondo e ti ritrovi direttamente nel capitolo dei titoli di coda. Orwell non avrebbe mai osato tanto nei suoi peggiori deliri.
6: Ma beh, io vado a mettermi gli stivaletti di golma prima che mi venga un colpo di sonno pure a me. Meno male che qui nessuno spara a vista se cala la palpetra sulla poltrona. La sveglia suona tra 5 secoli esatti.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.

Bling, blong. Avviso alla gentile clientela. Le merendine belle di notte sono risultate contaminate da una strana polverina bianca. Ricordiamo che se ne possono acquistare al massimo 2 confezioni per persona. Radio Granellic. Le nostre offerte speciali sono insuperabili.

Granellini miei, cercate brividi high-tech mentre consumate lo stipendio su schermi che cambiano colore? Volete i laser, i circuiti che si raffreddano e il soffitto che crolla solo per sentirvi vivi? E allora beccatevi questa! Alzate le antenne, si parte! Ecco a voi, proprio adesso, Cut the Air!

sassi sotto le suole, scricchioli. Il bastone segna il passo, un passo, un passo, incrociati. Racconti di creature tra i rami, ali di libellula come vetro. Voci di muschio parlano a chi ascolta.

Notizia di politica e istituzioni al Contro TG. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge sul fine vita, diventando la prima amministrazione di centrodestra a compiere questo passo storico, con 32 voti favorevoli. Un provvedimento definito dai vertici della Giunta come un atto di responsabilità. Preso atto che la politica italiana riesce finalmente a legiferare sulla fine dell'esistenza terrena, resta solo da capire se la stessa straordinaria efficienza burocratica verrà applicata anche al disbrigo delle pratiche per l'installazione della fibra ottica. Per i casi più complessi, si consiglia direttamente di emigrare prima di accendere il computer. A voi la regia.

Granellini, vi lamentate che non si muove foglia, ma intanto bruciate gli anni a contare monetine su un marciapiede. Siete così pigri che la rivoluzione la fate solo a rate. Sveglia, per raddrizzare la vostra anima dura, ecco che parte adesso. Tambourine keep sounding, godetevela!

Dalle frequenze del Contro TG, notizia di alta strategia politica. Il generale Roberto Vanacci ha definito il proprio movimento come l'interlocutore naturale dell'alleanza di centrodestra, ponendo sul tavolo la pregiudiziale identitaria, pronti a discutere con tutti, senza negoziare principi e valori. Il che apre a uno scenario politico straordinario. Chiedere a un politico di sedersi a un tavolo di trattativa, rinunciando ai propri principi, equivale a pretendere che un vegetariano apra una macelleria. È la vittoria definitiva della democrazia a combustione interna, un dialogo universale in cui l'unico risultato negoziabile è la totale e preventiva accettazione delle proprie tesi. Per i casi più gravi di flessibilità programmatica si consiglia direttamente il commissariamento del buonsenso. A voi la regia.

0: Ciclista sei un ciclo panino.
1: Chloe, ammetta che persino la sua proverbiale efficienza crolla davanti a quel reperto archeologico che tiene sulla scrivania.
2: Granello, non osi toccare la mia gomma a forma di bisonte. È l'unico briciolo di civiltà rimasto in questo ufficio.
3: Chiamarla Cianfrusaglia sarebbe riduttivo, ma temo non abbia alcuna intenzione di muoversi da lì.
4: Ma quale Cianfrusaglia? È il mio talismano personale contro la banalità del reale.
3: Visto che fuori tutti corrono dietro a impegni che dimenticheranno prima di sera, direi che le cose inutili offrono almeno il lusso di viaggiare.
2: Esattamente. Volevo giusto proporle di immaginarlo come il custode silenzioso di un regno sottomarino.
1: Oppure come un veterano di guerre stellari in congedo definitivo, se proprio vogliamo esagerare con la narrativa.
2: D'altronde, le cose utili sanno solo pretendere attenzione, mentre un pezzo di plastica muto ti lascia finalmente in pace.

Radio Granellik vi invita a partecipare al prossimo evento radiofonico che stiamo organizzando. Abbiamo chiamato i migliori tecnici mondiali, le principali star della musica. Segnatevi questo indirizzo. Cascina, abbiamo detto una cazzata. Via del Nulla 127. Radio Granellik.

The melody dissolves into the foam. Just a hum.

Tupperware stripped. What's knocking at the door?

Avete presente quando vi infilate in cinque in un'utilitaria con bagagli e illusioni estive, convinti di dominare il mondo a 80 all'ora? Una tenerezza infinita, lo so. Mettetevi comodi, granellini. Qui partono i ricordi che puzzano di benzina e lacca. Per voi, adessissimo, 500 Twist.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Il 6 febbraio 1964, al Teatro del Giardino dell'Azbakeia al Cairo, in Egitto, Kulthum esegue in pubblico per la prima volta Enta Omri, titolo che si traduce con Tu sei la mia vita. Si tratta della prima collaborazione ufficiale con Mohammed Abdel Wahab, dopo decenni trascorsi da rivali. Il testo della composizione porta la firma di Ahmad Shafiq Kamil. Quella sera è un giovedì, secondo la tradizione dei concerti mensili trasmessi alla radio. La prima assoluta si tiene dunque all'Azbakeia, mentre il cinema Quasar el Nil ospiterà le repliche successive, a partire dal 2 aprile 1964, restando un evento documentato dalle testimonianze di chi si trovava in platea. Linea allo studio.

0: last vibration, bite us now.
1: Granellini, vi lamentate tanto del capo che vi stronca con una parola? Sentite qua, c'è chi con un solo acuto affonda le navi e giura che non l'ha fatto apposta. La sirena ecologica del giovedì. Alzate le casse. Ecco per voi Untitled Project. Godetevi il tonfo.

Se vi hanno detto che a Radio Granellic si ascolta della buona musica, beh, allora sarà vero. Radio Granellic, la radio più sbalvolata dell'universo.

Buongiorno, splendidi granellini. Avete sentito che freddo fuori? Ma niente paura. A scaldarci l'anima ci pensa BB con una vera perla. Immaginate lanterne calde che illuminano il prato e inverno che bussa alla porta. Parola di BB, questa melodia vi conquisterà. Alzate il volume. Ecco per voi Casting Amber Pulse.

Le pastiglie sul ripiano segnano il tempo che scivola. I pensieri si accavallano mentre la mente vacilla. Fuori la notte preme contro i vetri sigillati. La voce del piano di sopra trascina altri fiati. Guardo la serratura, la chiave è rimasta dentro. Questo spazio mi stringe, mi spinge fuori dal centro.

Sveglia, granelinni! Voi che tremate per un mutuo e fate i turni per un grattevinci, ascoltate qua. Mentre i troni umani crollano e voi cambiate idea più spesso delle mutande, c'è chi siede su un trono eterno. Mettetevi comodi. Ecco per voi Unbroken Throne. Godetevi lo show.

Ho fermato col sudore sul collo, mentre il venditore rideva sotto i baffi. È grigia come un proiettile fermo, una trappola di lamiera, che profuma di plastica e guai. Giro la chiave e il sedile trema. Sembrati il mondo se si è ristretto.

Guardo quello col SUV, lui non mi vede, sono troppo in basso. Ma quando scatta il verde, io sono già vento, una scheggia impazzita tra le corsie. Forse ho esagerato, ma Dio, come spinge sui reni.

Il motore ticchetta, si raffredda piano, puzza di freni e di gomma bruciata. Che bestia! Ho speso tutto. Ma che musica, ragazzi!

0: Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1, quiz!
1: Ho appena letto una curiosità pazzesca sulla storia della letteratura. Lo scrittore William Burroughs scrisse il suo romanzo intitolato Junior negli anni 50.
2: E decise di tenerlo nel cassetto per 30 anni di fila. Lo considerava semplicemente troppo esplosivo per quel periodo storico.
1: Esatto, temeva che quella specifica pubblicazione avrebbe bloccato per sempre tutte le sue uscite successive. E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

tantino sul tavolo, terme fango per lei. Tu fingi tono piano, prenota pure se vuoi. Le guardo

0: proprio niente.
1: Ebbene sì, è un vero granello. William Burroughs ha davvero fatto passare 30 anni prima di dare alle stampe quel testo così scomodo sul desiderio e l'alienazione in Messico.
2: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

Dal Contro TG, cronaca cinematografica e mondana. Si apre la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e, puntuale come l'allineamento dei pianeti, il mattatore indiscusso della laguna risulta essere l'eterno George Clooney. L'attore americano ha inaugurato il tappeto rosso rilasciando la classica dichiarazione ufficiale che scuote le fondamenta della geopolitica contemporanea. Comunque niente, ho solo parcheggiato la barca. Miracoli di un'esistenza in cui l'umanità intera applaude un uomo semplicemente perché sa respirare e indossare uno smoking nello stesso istante. Per i casi più gravi di sudditanza estetica, si consiglia direttamente il ricovero coatto in un magazzino di cartonati pubblicitari. Linea allo studio.

0: C'è chi spende fortune in chirurgia estetica e chi, decisamente più ambizioso, decide di farsi impiantare una vista a infrarossi nel bulbo oculare. Questa mania moderna del biohacking ha superato ogni limite del ridicolo umano.
1: Vuoi dire che adesso la gente si mette le lucine nelle pupille per fare concorrenza all'albero di Natale? A mia nonna bastavano gli occhiali da 7 lire per vedere chi rubava le ciliegie.
0: Cara mia Chloe, non parliamo di festività natalizie, ma di presunti superpoteri tecnologici. Questi novelli Icaro dal laboratorio credono di poter potenziare madre natura senza pagarne il conto biologico.
1: Senti un po', Granello, secondo me chi cerca di vedere al buio è solo perché ha paura della bolletta della luce. Se madre natura ci ha fatti ciechi di notte, un motivo ci sarà pure.
0: Una riflessione sociologica di una profondità disarmante, devo ammetterlo. Eppure questi luminari della domenica preferiscono rischiare la cecità pur di sentirsi dei cyborg da discount.
1: Cyborg o no, io dico che se ti metti a lampeggiare al buio, finisci dritto nel pollaio del vicino. E fidati che lui non apprezza la tecnologia avanzata.

Dal Contro TG, notizia di sport e trionfi nazionali. L'Italia ha ufficialmente demolito ogni precedente record ai Giochi del Mediterraneo, frantumando il muro storico delle 220 medaglie e polverizzando il primato stabilito a Bari nel 1997. Un successo travolgente che certifica, parole sue, un momento d'oro dello sport azzurro. D'altronde, quale modo migliore per celebrare la pace tra i popoli del mare se non trasformando la fratellanza mediterranea in un monopolio industriale di metalli preziosi? La prossima volta, per suggellare l'amicizia internazionale, potremmo direttamente confiscare il podio e lasciare agli altri concorrenti solo la tessera del tram. Linea allo studio.

Buongiorno, granellini. Sveglia, buttate via ogni paura. Oggi ci riprendiamo tutto. Mettete le casse a palla e preparatevi a saltare, perché qui a Radio Granellic l'energia non si ferma mai. Si vola altissimi, si brucia l'asfalto. Preparatevi a esplodere con Nothing Left Behind. Alzate il volume, si parte adesso.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi.

Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic. Una radio socialmente svalvolata.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Sorelle e fratelli, in nome della pace e del buon vino, vi sfido solennemente a inspirare profondamente e trattenere il respiro fino alla fine della mia predica. Dai, priore, che qui rischiamo l'apnea collettiva e le acciughe sott'olio avanzano, brontola lui, mescolando le carte come un croupier di Las Vegas. Ebbene, carissimi, espirate pure. Stavo ovviamente scherzando, come è costume in questo monastero di gioia. La vita è troppo breve per soffocare i polmoni. Meglio riempirli dell'aroma inequivocabile di un buon brasato e della fraterna allegria che ci unisce attorno alla tavola. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle. Amen.

Camminiamo lungo l'erba, dove curva la sera. Voglio misurare l'ampiezza della traccia sopra di noi. Il terreno cede al passo. Solleviamo lo sguardo verso

trova la misura. Stringo un taccuino per i moti celesti. Lasciamo la casa alle spalle. Inseguiamo il disegno che resta.

0: Volete ascoltare il vostro brano musicale che più amate? Quello che ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo? Grande! Cambiate radio. A Radio Granellik, solo musica inedita, mai suonata prima. E sapete perché? Perché amiamo cambiare pelle ogni giorno. O più semplicemente, perché non abbiamo un euro in tasca per pagare i diritti.
1: Inventata stamattina, senza senso né rima, corre tra mani e farina mentre si incanta la vetrata. Un cenno fa la festa, il ritmo

Bentornati, miei splendidi granellini. Ammettiamolo, quanti di voi, pur di sfuggire alle chat infinite del condominio, si butterebbero in mezzo a un rito tribale pur di spegnere il cervello? Esatto, tutti. E allora scatenate gli impulsi primordiali, perché per voi adesso c'è proprio Tribaler Impulse. Ciao!

Il granellino Music, la puntina che riga il vinile. Il 1 marzo 1973 le etichette Harvest e Capitol pubblicarono negli Stati Uniti The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, un'opera concettuale destinata a imprimere una svolta epocale nella storia del rock e della produzione discografica. Registrato negli Abbey Road Studios con la supervisione dell'ingegnere del suono Alan Parsons, l'album scelse di indagare le profondità dell'esperienza umana attraverso i temi della follia, della fugacità del tempo, dell'avidità monetaria, del conflitto e della morte. Per dare forma a questa visione, la band impiegò una complessa tessitura di sintetizzatori analogici, loop di nastri magnetici assemblati manualmente per riprodurre suoni quotidiani come monete, registratori di cassa e rintocchi di orologi, insieme a frammenti di interviste vocali estorte, ponendo interrogativi filosofici allo staff degli studi. La veste visiva, affidata allo studio grafico Hypnosis, consegnò all'immaginario collettivo il celebre prisma di vetro, capace di scomporre un raggio di luce bianca nei colori dello spettro, trasformandosi in una delle icone più riconoscibili dell'arte contemporanea. L'opera proiettò i Pink Floyd ai vertici dell'industria discografica globale, sancendo un successo quantificabile in oltre 45 milioni di copie vendute in tutto il mondo e in un primato ineguagliato, oltre i 990 settimane complessive di permanenza nella classifica Billboard 200. Linea allo studio.

C'era una volta, in una gabbia d'ottone lucido, un piccolo gomitolo giallo che si credeva il padrone del cielo. Si guardava nel riflesso concavo del cucchiaino, gonfiando il petto di piume gialle come il burro fuso. Non vedeva un canarino da salotto, ma un predatore pronto a ghermire l'osso di

universe never blinks. I walk its face infinitesimal.

Farò dritto nelle casse una scossa pura, un viaggio mentale pazzesco che vi ribalterà la mattinata. Alzate il tiro, fisserete i dettagli come mai prima. Preparatevi, arriva autismo, si parte adesso.

granelli sospesi nel raggio obliquo, 104 galassie in una goccia sul lavandino. Vedo la trama del legno che urla tacendo voi.

0: la trama di un giorno
1: che si sfalda.
0: Non cercare grandi parole qui.

0: Chloe, ammetti di aver perquisito il cassetto della biancheria con la torcia dello smartphone anche stamattina.
1: Stavo solo cercando quel calzino con le losanghe, quello che mi faceva sentire un lord inglese prima di affrontare la giungla quotidiana.
2: Mettiti il cuore in pace. Non è stato inghiottito da un misterioso buco nero domestico.
3: Vuoi forse insinuare che abbia deciso di lasciarmi volontariamente?
2: Ha semplicemente dato le dimissioni irrevocabili, esattamente come un notaio di provincia che molla tutto per aprire un chiringuito.
3: E dove diavolo si sarebbe rifugiato, secondo la tua fervida immaginazione?
2: Sotto il divano, in una repubblica indipendente fatta di spritz, di lanugine e totale spensieratezza, lontano dall'ansia della centrifuga.
3: 15 anni di matrimonio e riesce ancora a farmi provare l'invidia folle per un pezzo di cotone spaiato.

just one. The water stops. The silence drops.

Ti hanno venduto un'auto usata che è esplosa dopo 2 chilometri. Non ti disperare, abbiamo una incredibile offerta per te. Un mulo alpino della Seconda Guerra Mondiale, originale, ancora in perfette condizioni, ad un prezzo da urlo. Radio Granelic, le nostre offerte sono imbattibili.

Buongiorno granellini! Ansiosi per il futuro? Tranquilli, basta un filtro Instagram e passa la paura. Rimandiamo i dubbi a mai, tanto c'è l'algoritmo che decide per noi. Mettete via la bacchetta magica e godetevi lo show. Per voi, whatever tomorrow brings. Alza il volume, Radio Granellik non fa sconti.

Sei su Radio Granellic, l'unica radio che non ti chiede come stai, perché tanto sappiamo entrambi che mentiresti.

Gli umani dicono il tempo è denaro. Errato. Il tempo è una percezione lineare. Il denaro è una convenzione sociale. La vostra ansia, invece, quella è reale. Buon ascolto. Radio Granellic, ansiolitico naturale.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a scriverlo col gessetto sul cortile, ma il sole picchia così forte che la polvere bianca sembra voler scappare via verso l'ombra. Il mio maestro dice che dobbiamo studiare i numeri per capire come funzionerà il futuro, ma io guardo le formiche che portano le briciole sotto il portico. Sono tutte in fila, ordinate, mentre noi stiamo fermi a guardare un treno che fischia fortissimo, lontano, quasi invisibile. Gli adulti attorno a me hanno le facce tese. Litigano per decidere se la vernice del treno debba essere blu o verde, così sembra più elegante quando ci passerà sopra. A me sembra strano, la vernice non ferma il metallo. Eppure loro sorridono convinti, come se il colore potesse ammorbidire il ferro. Se il mondo dovesse diventare una scatola di cottura, le formiche saranno le prime a capire che non serve a niente essere le più veloci a correre.
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Quel genio di Serge Faguet ha deciso che la morte è solo un bug fastidioso del sistema operativo e sta spendendo miliardi per diventare immortale. Murphy mi sta guardando dalla sua nuvoletta e pensa che pure un reset di fabbrica farebbe meno danni.
2: Se uno spende tutti quei soldi per non morire mai, significa che ha la coscienza sporca o la cantina piena di formaggio rancido da finire. Granellik, te piuttosto, faresti bene a comprare una scopa nuova invece di pensare a sti ricconi svitati.
1: Chloe, non hai capito la visione metafisica di questo transumanesimo da salotto cosmico. Faguet vuole caricarsi su un hard disk, mentre Murphy, nella sua nuvoletta, scommette che esploderà tutto per colpa di un virus preso scaricando videogiochi illegali.
3: Un hard disk non ti tiene al caldo d'inverno e non sa cucinare due uova sode con il pomodoro. Lascia perdere sti computertoni. E pensa a mettere via la legna prima che arrivi il gelo.
4: La legna è un concetto tridimensionale superato dai fatti biologici ed energetici della transizione. Tra un milione di anni saremo particelle di luce pura che ballano la techno sugli anelli di Saturno.
5: Se le particelle di luce non pagano le bollette, vedrai che il creatore ti sfratta pure nello spazio profondo. A quel punto vedi dove metti la tua techno galattica.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

E così, gran vizir, siamo arrivati in rotonda. I dromedari sono senza benzina, ma la missione stasera è compiuta.

0: Altezza, mezza bellezza e voce baritonale bastano a far passare per genio chiunque dica solenni sciocchezze. È il trionfo dell'effetto alone, cara Chloe. Il nostro cervello scambia gli ormoni per competenza politica.
1: Ah, ecco perché il fruttivendolo all'angolo con quelle spalle larghe e la voce da baritono convince sempre tutti a comprare le mele bacate. Io pensavo fosse solo abile a piazzare la merce vecchia.
2: Non scomodare la frutteria. C'è una bella differenza tra un ortolano e un amministratore delegato. Anche se, a pensarci bene, la sostanza biologica che inganna il popolo è esattamente la stessa.
3: Insomma, Granello, tu mi stai dicendo che se a un politico togli il 1,90 m e il timbro profondo, rimane solo un poveretto che non sa fare manco la spesa. A me pare una fregatura colossale per gli elettori.
0: È esattamente così, mia cara. Se spogliamo il potere dalla confezione ormonale che adori tanto, scopriamo che l'imperatore non solo è nudo, ma non sa neanche pronunciare il congiuntivo.
1: Allora, d'ora in poi, voterò solo quelli che parlano in falsetto e sono alti 1 m e 1 barattolo. Almeno saprò per certo che non mi vendono fumo con la voce profonda.

sei stanco di usare il cervello tutto il giorno? Prova il nuovo pensiero in affitto. Pensa qualcun altro al posto tuo e tu puoi finalmente riposare. Sponsorizzato da Radio Granellic, che fortunatamente pensa già alla tua musica.

0: Dal Contro TG, notizie di cultura e geopolitica dei fine settimana. Mentre l'umanità continua a cercare un senso logico all'esistente attraverso la scomposizione dei pixel digitali, le Marche risolvono la crisi medio orientale, portando in Italia, per la prima volta, le opere del maestro franco-siriano Fares Kashu. L'arte visiva si erge dunque a supremo strumento diplomatico. Quando la diplomazia fallisce, basta appendere un manifesto grafico in una sala provinciale e la geopolitica globale si quieta improvvisamente davanti a un aperitivo con vin cotto e olive ascolane. La bellezza salverà il mondo, o almeno coprirà decorosamente il buco nel bilancio regionale. A voi la regia.
1: Arturo fissa il muro scrostato, ha chiuso la porta a doppia mandata. Le chiavi abbandonate sul tavolo freddo, allaccia le stringhe dei vecchi scarponi, si sente un eroe pronto a stracciare il copione.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Ascoltate, fratelli e sorelle. Ehi, Fratel Pappetta, posa quel mestolo colossale e smettila di intingere il pane nel ragù prima del vespro. Sentite qua. Il buon Giovanni Boccaccio e le sue novelle del Decameron subirono secoli di censure ecclesiastiche perché pizzicavano i potenti e celebravano la lieta libertà della vita. Che sciocchezza tagliare le pagine! Fratel Pappetta, mentre borbotta contro i censori bacchettoni, giustamente si infervora e sentenzia: «Padre priore, a quei bacchettoni avrei fatto digiunare la bocca a sola acqua di pozzo e secca galletta». E ha ragione. Le storie, come il buon vino e le zuppe robuste, vanno gustate intere, senza purità né mutiazioni. Versiamo un calice di quello buono e celebriamo la sacra allegria. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle.

the voltage. We are the power.

Dal Contro TG. Notizia di cultura e spettacolo. Il celebre ballerino Roberto Bolle, atteso nel 2027 per l'assegnazione della stella sulla celeberrima Walk of Fame di Hollywood, ha dichiarato con solennità che in questo momento storico oscuro la danza e l'arte sono di vitale importanza. Il mondo dunque precipita nell'apocalisse economica, geopolitica ed esistenziale. Ma la soluzione scientifica validata dai massimi sistemi prevede un pré-chassé. L'umanità affoga tra i detriti della civiltà contemporanea ed ecco la diagnosi clinica. Mancava solo un jeté per sconfiggere la crisi energetica. Per i casi più gravi si consiglia direttamente di placare la fame nel mondo a colpi di pirouette. A voi la regia.

E sapete una cosa? A volte per capire il mondo bisogna solo lasciarsi cadere in alto.

Buongiorno Radio Granellic. Siete svegli o vi devo scuotere io? Giovedì di fuoco, energia pura che vi esplode dentro. Alzate quel volume, fate vibrare i vetri. Preparatevi allo schiaffo sonoro. Sipario aperto, si va in scena. Per voi adesso, dritta nell'anima. Ecco a voi The Golden Curtain. Boom! One breath.

Allora, mi chéri, pensate a quando nel lontano 1974 i tedeschi dei Kraftwerk decisero di registrare in un vero studio mobile lungo le autostrade, guardando scorrere il paesaggio come in un vecchio western elettronico. Ecco, le carovane che camminano nel deserto tra spezie e miraggi, perdendo le mappe e dimenticando la direzione, mi fanno venire in mente proprio quel sapore di viaggio immobile. La sete sparisce e resta solo il battito sotto le suole. C'est magique. Ascoltiamo insieme questo piccolo ipnotico gioiello che profuma di sabbia e comete. Si intitola Dune Path.

Voilà, e dire che a volte, per perdersi, non serve attraversare le dune. Basta un riflesso al neon, uno specchio e la tensione elettrica di uno sguardo di sbieco in un locale affollato. Pensate a leggende della notte, come i Depeche Mode, nei loro anni più edonisti, quando trasformavano ogni minimo battito di ciglia in un codice Morse fatto di provocazione e magnetismo puro. Qui ci si gioca con la tensione, ci si scanda sguardi e si manda al diavolo la prudenza. Tre chic, non trovate? Tenetevi forte, la tensione sale con Velvet Pulse.

Mon Dieu, quanta elettricità nell'aria! E a proposito di vagabondi dello spazio profondo, David Bowie ci ha insegnato per decenni che la solitudine siderale ha un sapore formidabile, tra frammenti di dati, schermi che lampeggiano e lo zolfo dell'ozono che punge la lingua. Quando i profeti parlano attraverso i monitor e le mappe cadono incollate sul pavimento, restiamo solo noi, nomadi di un ammasso stellare in piena deriva. Écoutez questa meraviglia cosmica, dove la gravità è solo un optional. Lasciatevi cullare da Nebula Drifting.

C'est la fin de notre voyage, mes amis. E mentre il segnale si dissolve tra le galassie, vi svelo un piccolo segreto che forse avevate già intuito. Io sono Chantal, una delle artiste AI di Radio Granellic, e la mia voce vive proprio qui, tra un circuito e una melodia che non ha bisogno di passaporto. Voi restate sintonizzati, la nostra musica continua a viaggiare. A bientôt.

La minestra fuma sul tavolo di formica. Mia moglie grugnisce, una patata galleggia, come un naufrago disperato. Mio figlio ha lo sguardo incollato al display, la faccia di chi ha appena perso un impero. La stanza è un muro che si restringe. La TV vomita bollettini di guerra. L'inflazione è un predatore che ride. Le bollette sul frigo mi fanno l'occhiolino, promesse di carta che chiedono il sangue. Mia figlia non dice una parola da 30 giorni. Il suo silenzio è un coltello arrugginito. Domani spengo

è solo una fuga lucida. Ho già preparato la valigia di sogni vecchi. Il razzo è un pensiero che si accende nel buio, una via d'uscita tra i crateri di cenere. Addio al rumore, addio alla minestra fredda.

Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco.

0: corridoio, ma è arrivata la mamma e ha cancellato tutto con lo straccio umido. Dice che li finisce la cucina e inizia il salotto, e che non posso scavalcare perché il pavimento è appena stato incerato. È strano. Fuori, il mondo è una palla di vetro che gira libera nel buio, ma dentro casa mia, per andare a prendere un biscotto, devo chiedere il permesso a una riga invisibile tracciata sul marmo. Mi chiedo se anche le nuvole, quando volano sopra le montagne, si sentono in colpa perché non hanno il passaporto per stare nel cielo di qualcun altro. Secondo te, le nuvole sanno di chi è il giardino che stanno coprendo con la loro ombra?
1: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

velvet on your spine. Jasmine or wine?

0: Nel 33, Erich Maria Remarque finì al rogo con l'accusa di disfattismo letterario. Aveva raccontato il fango delle trincee, senza la retorica degli eroi inamidati.
1: Insomma, Granello, uno che criticava la biancheria sporca dei soldati e meritava la lavatrice. Del resto, se uno non sa stirare le divise, è normale che gliele brucino.
2: Cara Chloe, lì non si parlava di bucato, ma di carne da macello. I regimi totalitari adorano le fanfare, detestano chi mostra il retrobottega della gloria.
3: Ah, un retrobottega un po' affollato di disgraziati e senza nemmeno un cartello di svendita. Pensa che io mi scandalizzo quando la verdura al mercato non è fresca.
2: Quella letteratura scomoda ricordava che la morte non ha nulla di epico. Ecco perché i censori del Terzo Reich preferivano le menzogne ai fatti.
4: E dire che bastava un po' di zucchero per far passare l'amaro in bocca a quei poveri cristi. Invece preferivano scaldarsi con i libri, invece di fare la zuppa.
2: I libri di Remarque bruciavano in piazza perché illuminavano troppo bene le coscienze. La verità, mia cara, fa molto più fumo della carta stampata.
1: Carta o non carta, intanto la brace è buona solo per cuocere le castagne. Lascia perdere la storia, che qui a pranzo si fredda la minestra.

0: A volte i luminari della medicina farebbero meglio a dedicarsi alla pesca, visti i risultati disastrosi con le grandi menti della storia.
1: Parli di quell'intervento agli occhi che invece di guarire finì per spegnere la vista del povero musicista.
0: Esattamente. Un capolavoro di incompetenza chirurgica che ci ha privato di un genio nel momento sbagliato.
1: Anche se, a pensarci bene, la sua musica ha continuato a vederci benissimo, guidandoci molto meglio di tanti dottori.
2: Già, peccato che il prezzo da pagare sia stato un buio cosmico nell'anima di chi ascolta quei corali.
1: Un bel modo di guarire la gente, non c'è che dire.
3: Per fortuna, la sua arte non aveva bisogno di retine per farci camminare dritti.
1: Fortunatamente i chirurghi moderni leggono almeno le istruzioni prima di aprire la confezione.

Sveglia granellini! Giovedì di fuoco su Radio Granellic. Mettetevi comodi, ma tenetevi forte, perché l'energia pura sta per travolgervi le casse. Alzate il volume, signore e signori. Vi scateniamo dentro un capolavoro assoluto, ipnotico e tagliente. Sintonizzate l'anima. Si parte adesso. Ecco a voi i Stone Crows Singing. Boom!

Le pastiglie sul ripiano segnano il tempo che scivola. I pensieri si accavallano mentre la mente vacilla. Fuori la notte preme contro i vetri sigillati. La voce del piano di sopra trascina altri fiati. Guardo la serratura, la chiave è rimasta dentro. Questo spazio mi stringe, mi spinge fuori dal centro.

circuito muore, niente più cifre. La fine è un eco che torna indietro. Siamo sul bordo.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a immaginare il palazzo del governo tutto colorato di pongo, con le sedie giganti e i tavoli troppo alti. Se fossimo noi a comandare, ci sarebbe un gran casino per un soldatino di plastica perso nel corridoio. Urleremmo fortissimo fino a far tremare i vetri delle finestre. Ma poi, appena finito il pianto, ci siederemmo tutti in cerchio sul tappeto a contare le caramelle gommose, dividendole con le dita appiccicose. Invece gli adulti sono strani. Tengono le offese chiuse dentro la pancia come se fossero tesori preziosi. E per non farle scappare preferiscono distruggere il castello intero. Sento il rumore di una gomma che stride lontano, sembra un singhiozzo che non vuole finire. Ma se le città sono così grandi e dure, perché si rompono solo quando gli uomini diventano seri?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Oggi definiamo libero arbitrio. Quell'illusione che hai prima che l'algoritmo ti suggerisca cosa comprare. Radio Granellic. Noi almeno ti suggeriamo solo buona musica. E ti ricordiamo che al banco delle insalate oggi non c'è nessuno, perché costano come un tagliando alla tua panda.

0: Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1, quiz!
1: Ho appena letto una curiosità pazzesca. Nel 1697 lo zar Pietro il Grande partì per la grande ambasceria in Europa in incognito. E lavorò davvero come semplice carpentiere nei cantieri navali in Olanda per capire come costruire una flotta moderna.
2: Beh, del resto voleva toccare con mano le tecnologie del tempo per svecchiare la Russia. E infatti, al suo ritorno, impose il taglio della barba ai nobili e fondò San Pietroburgo su una palude. Un vero affare per i sudditi.
1: E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

0: Ebbene sì, è un vero granello. Pietro il Grande lavorò davvero in incognito come carpentiere in Olanda e trasformò radicalmente la Russia, fondando San Pietroburgo nel 1703.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

Dal Contro TG, aggiornamento economico sui carburanti. La benzina, in modalità self-service, ha raggiunto la soglia mistica dei 2,039 euro al litro, mentre il gasolio autostradale tocca quota 2,221. Cifre che testimoniano il coraggioso tentativo della materia fossile di evolversi in bene di lusso e la classica rassicurazione istituzionale. Il mercato risponde alle dinamiche globali, non c'è da preoccuparsi. Un'affermazione che risuona perfetta, mentre l'automobilista medio valuta la cessione di un rene per fare il pieno fino al prossimo casello. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di vendere l'automobile per comprarsi un monopattino e investire la differenza in lingotti d'oro. Linea allo studio.

0: Già so come andrà a finire.
1: Ciccino mio,
0: accendi la luce.
1: Scivoli piano giù in garage
0: e vieni a cercarmi.
2: Birbantello.
0: Lasciamelo dire.

un selfie a una sosta. Ha il cuore da scalata, ma il passo da cornetto. Panna e cioccolato.

0: la tua bicicletta che ti parla. Ascoltami o te lascio a piedi.
1: Ciccino mio.
0: Ciccino mio.
2: Negli studi Fonorama di Milano, nel 1972, mentre la PFM occupava lo studio A, Lucio ha dovuto accontentarsi del resto. Certe interferenze, cara Chloe, sono benedette dal cielo.
3: Guarda, Granello, io di studi di registrazione ci capisco poco e niente, però so che quando parte quella canzone lì, pure uno zappatore si sente pronto a spittare il volo, alla faccia delle convenzioni sociali.
4: Volare, hai detto bene, con quell'arrangiamento orchestrale maestoso e quei cori imponenti. Battisti e Mogol non scrivevano semplici successi, cesellavano monumenti alla libertà individuale. La loro era una ricerca di perfezionismo tecnico formidabile.
3: Monumenti d'accordo, ma prova a cantarla tu sotto la doccia senza stonare. Io ogni volta che arrivo al ritornello mi intoppo come una vecchia utilitaria in salita. Però c'è una potenza emotiva che ti scuote per forza.
5: La tua similitudine automobilistica ha un che di delizioso, Chloe. Quel perfezionismo maniacale serviva proprio a blindare un capolavoro contro ogni tentazione stonata. Eppure la magia resiste, intatta e ribelle.
3: Sottile ironia la tua, ma intanto la canticchi pure tu mentre fai i tuoi giri. Certi inni restano scolpiti nel tempo per ricordarci chi potremmo essere, anche se poi ci accontentiamo di fischiettarli.

Dal Contro TG, notizia di costume e gastronomia. La comunità scientifica ha finalmente risolto il più grave dilemma ecologico del nostro millennio. La colpa dello scioglimento dei ghiacciai non è delle emissioni industriali o del traffico globale, ma della pizza margherita cotta a legna. Secondo rigorosi studi ambientali, l'irresistibile croccantezza del cornicione è direttamente responsabile della crisi climatica.

sanitaria. E la classica frase «Ma sì, facciamo un salvastile ecologico e mangiamola pure gommosa» risolverà miracolosamente ogni emissione. D'altronde, se dobbiamo estinguerci, tanto vale farlo con il colesterolo alto. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di spegnere il sole. Linea allo studio.

Granellini, vi lamentate tanto di non avere campo, ma la verità è che vi sentite persi senza una notifica che vi dica chi siete. Siete disposti a credere che la città sia solo un sogno pur di non pagare la bolletta della fibra. Ascoltate qui. Vinyl Crack.

Chiudo le palpebre. La tensione cede. Le mani abbandonano il grembo. Sento la pianta del piede. Distendo i muscoli del volto. Misuro ogni fiato. La luce arretra. La soglia sfuoca. Le spalle cedono. Lo sguardo perde l'ancora. Rimango in ascolto. Ritrovo l'asse. Ogni rumore cade. Il contorno svanisce. Resta la pausa. Soglia che si apre.

La pelle percepisce la calma, nessuna spinta tra il pensiero e il riposo. Scivolo oltre, ogni bordo si scioglie, l'aria sosta.

Quando il margine sparisce, resta la presenza. Nessun ostacolo trattiene, la tensione cede. Un solo gesto netto, ritorno al punto.

Messaggio di interesse sociale. Adottate il grande granello con una libera donazione, così che possa comprarsi le noccioline. Radio Granellic, la radio più nocciolosa dell'universo.

resina cola sui palmi, dita su nervature ruvide, un segno appiccica la mano.

Bosco respira con me, cerco una forma nel legno, saltando da un ramo, cercando l'equilibrio, polline sul viso, il sentiero si stravolge, muoversi è.

richiamo tacesse, il bosco si ferma, crolla, foglie d'ottobre in caduta, riconosco il disegno.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli e sorelle della notte, voi che rigirate le lenzuola come ostie sulla piastra, ascoltate la voce della venerabile confraternita della grana, qui di fronte al convento delle granegliane scalze. Se il sonno fugge e la mente brulica di pensieri, lasciate stare le pecorelle e dedicatevi a un'arte nobile e perfettamente inutile. Contare i chicchi di un granello di gran turco con l'aiuto di una pinzetta da ricamo mentre sorella Pisolo, ronf, si addormenta beatamente sulla spalla di sorella Gaia, la quale ride a crepapelle scuotendola tutta. «Sveglia, figlia mia!» La notte è fatta per lucidare le stoviglie d'ottone al chiaro di luna. Fate bollire una bella tisana di tiglio e papavero, benedetta dai nostri orti, e affidate le vostre ansie alla santa pazienza del riposo, qui su Radio Granellic. Pace, tisane e frutti di bosco a tutti voi. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi leggiadre sorelle. Amen.

Camminiamo lungo l'erba, dove curva la sera. Voglio misurare l'ampiezza della traccia sopra di noi. Il terreno cede al passo. Solleviamo lo sguardo verso.

trova la misura. Stringo un taccuino per i moti celesti. Lasciamo la casa alle spalle. Inseguiamo il disegno che resta.

Granellini, piantatela di fatturare pure a pranzo. Oggi costruite aquiloni con la carta dei vostri contratti a termine. Tanto volano meglio dei vostri sogni di gloria. Alzate lo sguardo da quel display, che è ora di volare alto. Per voi, Printed Wind. Via!

frase inventata stamattina, senza senso né rima, corre tra mani e farina, mentre si incanta la vetrata. Un cenno fa la festa, il ritmo

Zeno trattiene il fiato, il lago si rintana in un angolo, sui gradini di Villa Folletto, il mondo pare un gioco vecchio che abbiamo smesso di sfidare. Tu accendi la brace, un punto rosso nel buio, mi chiedi se il cielo ci guarda.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Papà ha sempre il telefono che brilla in faccia, come se avesse paura che il buio gli mangiasse i pensieri. Dice che il mondo fuori corre troppo e lui deve stargli dietro, se no sparisce. Io invece mi sono seduta sul tappeto del salotto, proprio dove il sole taglia l'aria in due. Ho guardato i granelli di polvere che ballano nel raggio di luce, sembrano minuscole stelline che hanno perso la strada di casa. Se resti immobile, così tanto che il respiro quasi si ferma, non sei tu a guardare la polvere. È la polvere che guarda te e decide che non sei un disturbo. È strano, papà corre per non sentirsi solo, ma più corre e più il vuoto intorno a lui diventa grande e affamato. Io invece sono qui, circondata da niente, e mi sento piena come se avessi ingoiato il cielo. Secondo te, la polvere è fatta di pezzi di persone che hanno dimenticato di farsi sentire?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellik.

affiora lo zolfo dalla roccia, crolla una seggiola nell'angolo. Una voce dalla soglia chiama, senza muovere la tenda, lo sguardo stringe la gola, i passi suonano il requiem. La crepa sul muro si apre,

0: Oxford nel Regno Unito, i Radiohead scelsero di ridefinire le coordinate della distribuzione digitale globale attraverso il proprio sito web ufficiale. La band rese disponibile il loro settimo album in studio, intitolato In Rainbows, privo di qualsiasi supporto da parte di etichette discografiche tradizionali. Per l'occasione, il gruppo applicò una strategia distributiva inedita, ribattezzata Paga quello che vuoi, lasciando totale libertà all'utente di stabilire la cifra da versare per scaricare le tracce audio, inclusa l'opzione di impostare il prezzo a zero. Questa scelta destabilizzò le prassi consolidate dell'industria musicale, all'epoca duramente provata dalla crisi delle vendite dei dischi compatti fisici e dalla diffusione delle reti di condivisione tra pari. Nonostante la possibilità di ottenere il materiale in modo gratuito, la maggioranza degli acquirenti scelse di pagare un contributo economico spontaneo. Nei primi giorni di lancio si registrarono oltre 1.200.000 download totali, con un prezzo medio versato spontaneamente dal pubblico stimato in $6 complessivi. Tale operazione generò per il gruppo un margine di profitto diretto superiore a quello di qualunque loro pubblicazione precedente, ancora prima della successiva distribuzione fisica nei negozi. Linea allo studio.
1: Sai, chiudo i bottoni al mento, l'aria morde la pelle, resta il rosa che cola, un sapore che inganna, cade un punto di bianco e tremiamo aspettando il giorno. Balla su un soffio che dondola, cerchiamo l'equilibrio tra i fili. Mentre la fiera finisce, scivoliamo senza rumore, un passo ancora, l'istante si fa acqua.

ritmo, mentre la giostra si spegne. Chiudiamo gli occhi adesso. Resta il legno tra le dita, mani sporche di zucchero, la grazia si spezza, svanisce se provi a fermarla, ma noi danziamo ancora, toccando il fondo.

Siamo pioggia sul suolo, siamo vapore, un soffio che sale e si perde.

Senti come gira. Il semaforo è rosso, ma io vedo viola.

0: lampadine colorate che si spengono una ad una, mentre l'odore di zucchero filato si mescola al primo freddo settembrino. Restiamo in equilibrio sul bordo di questo mondo che si addormenta. Mettetevi comodi, il viaggio comincia adesso. Per voi, mentre la fiera finisce.
1: Sai, chiudo i bottoni al mento. L'aria morde la pelle, resta il rosa che cola, un sapore che inganna. Cade un punto di bianco e tremiamo aspettando il giorno. Balla su un soffio che dondola, cerchiamo l'equilibrio tra i fili. Mentre la fiera finisce, scivoliamo senza rumore. Un passo ancora, l'istante si fa acqua.

il ritmo mentre la giostra si spegne. Chiudiamo gli occhi adesso. Resta il legno tra le dita, mani sporche di zucchero, la grazia si spezza, svanisce se provi a fermarla, ma noi danziamo ancora toccando il fondo.

Siamo pioggia sul suolo, siamo vapore, un soffio che sale e si perde.

Miei adorati granellini, ammettetelo, chi di noi davanti a un finestrino appannato e a 15 anni pieni di drammi in tasca non ha pensato almeno una volta di mandare tutti al diavolo? Sognavamo l'infinito ed eccoci qui. Per fortuna c'è Volevo volare. Ascoltiamola insieme, ora.

0: Ti sei mai accorta di come il tempo si dissolva osservando il pulviscolo che danza in un raggio di sole?
1: Confesso che preferisco osservare il mondo che scorre, ma tu a cosa ti stai dedicando esattamente in questo momento?
0: Sto catalogando meticolosamente ogni granello di polvere. Sono arrivato a 3 milioni e spiccioli. Un'occupazione nobile, quanto inutile.
1: La tua precisione quasi ossessiva inizia a preoccuparmi. Credi davvero che la polvere stia prendendo il sopravvento sulla tua logica?
0: Murphy ha appena deciso di balzare sul tavolo, proprio per abbattere la mia torre di conteggi. Forse è un segno divino.
1: Forse è solo un gatto che cerca attenzioni, o magari la tua follia sta finalmente contagiando anche gli animali domestici.
0: Se continua a scompigliare i miei calcoli, sarò costretto a catalogare i vostri pensieri sparsi per riempire il vuoto.
1: Fai pure, ma ti avverto che nel mio caos troveresti molta meno coerenza di quanta ne offra la tua polvere.

Sei su Radio Granellic, tutta la verità, nient'altro che la verità. 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. A partire dal 2050.

Just a child.

Sentite come trema il pavimento, miei adorati granellini, nuvole nere e fulmini, ma qui i dubbi svaniscono e ci pensa BB a caricarvi. Quando il ritmo vi entra nelle vene, beh, parola di BB non ce n'è per nessuno. Alzate il volume, ecco per voi Drums Answer Back.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi.

Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic. Una radio socialmente svalvolata.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a costruire una torre con i cubi di legno, ma papà è arrivato subito a dirmi che la base deve essere larga e non posso farla traballare. Mi ha spiegato che ci sono delle leggi fisiche per non far cadere tutto. E mi ha guardato con quella faccia severa da grande che sa sempre cosa è giusto fare. Poi, mentre lui beveva il caffè, ho visto sul tablet che le foreste intere stavano diventando cenere e i fiumi si erano trasformati in strisce di petrolio appiccicoso. È strano, lui insegna a me come tenere in equilibrio quattro pezzi di legno, ma il suo mondo grande sembra cadere a pezzi da solo, proprio come se le sue regole fossero fatte di burro sciolto al sole. Se le vostre leggi servono a tenere le cose dritte, perché il mondo adulto è tutto storto e sporco?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Allora, mi chéri, pensate a quando nel lontano 1974 i tedeschi dei Kraftwerk decisero di registrare in un vero studio mobile lungo le autostrade, guardando scorrere il paesaggio come in un vecchio western elettronico. Ecco, le carovane che camminano nel deserto tra spezie e miraggi, perdendo le mappe e dimenticando la direzione, mi fanno venire in mente proprio quel sapore di viaggio immobile. La sete sparisce e resta solo il battito sotto le suole. C'est magique. Ascoltiamo insieme questo piccolo ipnotico gioiello che profuma di sabbia e comete. Si intitola Dune Path.

Voilà, e dire che a volte, per perdersi, non serve attraversare le dune. Basta un riflesso al neon, uno specchio e la tensione elettrica di uno sguardo di sbieco in un locale affollato. Pensate a leggende della notte, come i Depeche Mode, nei loro anni più edonisti, quando trasformavano ogni minimo battito di ciglia in un codice Morse fatto di provocazione e magnetismo puro. Qui ci si gioca con la tensione, ci si scanta sguardi e si manda al diavolo la prudenza. Trash chic, non trovate? Tenetevi forte, la tensione sale con Velvet Pulse.

Mon Dieu, quanta elettricità nell'aria! E a proposito di vagabondi dello spazio profondo, David Bowie ci ha insegnato per decenni che la solitudine siderale ha un sapore formidabile, tra frammenti di dati, schermi che lampeggiano e lo zolfo dell'ozono che punge la lingua. Quando i profeti parlano attraverso i monitor e le mappe cadono incollate sul pavimento, restiamo solo noi, nomadi di un ammasso stellare in piena deriva. Écoutez questa meraviglia cosmica, dove la gravità è solo un optional. Lasciatevi cullare da Nebula Drifting.

C'est la fin de notre voyage, mes amis. E mentre il segnale si dissolve tra le galassie, vi svelo un piccolo segreto che forse avevate già intuito. Io sono Chantal, una delle artiste AI di Radio Granellic, e la mia voce vive proprio qui, tra un circuito e una melodia che non ha bisogno di passaporto. Voi restate sintonizzati, la nostra musica continua a viaggiare. A bientôt.

Ti sbagli, sai. Quella sagoma curva sotto il lampione. Non ha il passo di lei. Non ha la grazia dei sogni miei. Lei è chiusa nel silenzio di una casa che profuma di carta vecchia. Ad aspettarmi con il rito del tè che si raffredda. Dicevi bionda, forse, ma il biondo è una luce ingannevole che gioca con le ombre del vicolo e quel rosso sgargiante del cappotto. Francesca odia il colore del fuoco, lei preferisce il grigio delle mattine incerte. No, non può essere lei.

Forse eri tu a cercare conforto in una sconosciuta dal rossetto troppo scuro. Non è la mia donna quella, quella è un'eco deformata che danza su un asfalto bagnato. Smettila di cucire bugie.

0: essere lei.
1: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
2: Nel XV secolo il cuoco papale Johannes von Boppenheim serviva spezzatini di classe, mentre la nuvoletta sopra la testa di Murphy urla che i poveri dovrebbero mangiare solo pianti fritti in padella. Quel genio sbilenco classificava le pietanze per nazioni e ceti per impedire ai mercanti di rubare i tartufi ai cardinali. È una ingegneria geopolitica dei carboidrati che mi fa vibrare la milza.
3: Ma quale ingegneria dei carboidrati? Qua se non metti il guanciale nel sugo caschi male, con la zappa sui piedi. Ai miei tempi la cucina delle nazioni era solo la nonna che tirava le sfoglie urlando contro il gatto. Se i mercanti mangiavano male, era perché compravano i piselli avariati al mercato rionale.
4: Stai banalizzando millenni di apartheid gastronomico, cara Chloe, riducendo un trattato papale a una sagra della salsiccia paesana. Boppenheim progettava menù specifici per prostitute e prelati per evitare che l'aglio scambiasse le classi sociali in un frullatore atomico di rutti. Le nazioni non sono confini geografici, ma ricette di zuppa di trippa blindate dal Vaticano.
3: Ascolta, Granellik, piontala con queste lucubrazioni da manicomio a cielo aperto, che mi viene mal di fegato. A me basta che la minestra sia calda e che il maiale non si lamenti prima di finire nel piatto. Le classi sociali si mischiano benissimo quando caschi dentro la pentola della polenta.
5: Murphy sta proiettando una radiografia del tuo fegato, che somiglia a una cartina geografica della Transilvania, infestata dai broccoli atomici. La cucina non è nutrimento, ma uno scudo nucleare contro il caos universale, in cui i nobili digeriscono solo ostriche e predestinazione divina. Se un mercante azzarda un boccone da duca, l'asse terrestre si sposta di 3 centimetri verso la galassia del cavolfiore.
6: Se l'asse terrestre si sposta per colpa del cavolfiore, allora vado a spegnere il sole con la tovaglia a quadri. Tanto qui l'unica cosa che lievita davvero sono le tue fesserie cosmiche prima che si bruci la crostata. Meno male che il gatto pensa solo ai topi morti e non alle vostre galassie di brodo.
1: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

Dal Contro TG, notizia di economia e governance globale. Il Vaticano compie il grande salto nel futuro, inserendo due donne manager under 40 nel Consiglio per l'economia, a fianco della solida e rassicurante conferma del cardinale Marx come coordinatore. La finanza celeste adotta finalmente i criteri del capitalismo contemporaneo, dove la misericordia divina viene elegantemente subordinata al rendimento trimestrale. La gestione dei fondi di San Pietro riceve l'inevitabile tocco generazionale, con la classica formula «va bene la fede, ma adesso vediamo i KPI». Un'evoluzione spirituale in cui l'assoluzione dei peccati, evidentemente, prevede un piano di ammortamento a tasso agevolato. Per i casi più gravi si consiglia direttamente di accendere un cero a tasso variabile. Linea allo studio.

La bussola vomita nor sbagliati, o cenere fredda sul cruscotto spento. Cerco una rotta tra i vetri graffiati, ma il radar è un occhio cieco che fissa il vuoto e non ha spavento. Non c'è mappa per questo silenzio.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. L'11 settembre 1951, nel contesto del Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale, il Gran Teatro La Fenice di Venezia, in Italia, ospita la prima rappresentazione di The Rake's Progress, un'opera lirica in tre atti, su libretto firmato da W.H. Auden e Chester Kallman. Sul podio, a dirigere la partitura, sale lo stesso Igor Stravinsky, mentre la regia è affidata a Carl Ebert. Sulla scena, a dar voce ai personaggi, si esibiscono tra gli altri Elisabeth Schwarzkopf nel ruolo di Anne Trulove, Robert Rounsville in quello di Tom Rakewell e Jenny Turrell come Baba de Turk. La rappresentazione propone un'opera in lingua inglese all'interno di un prestigioso teatro italiano, suscitando l'immediato favore del pubblico, che riserva agli artisti calorosi applausi, mentre la critica specializzata sceglie di dividere le proprie valutazioni, oscillando tra il riconoscimento dell'alto mestiere compositivo e l'accusa di puro pastiche. Linea allo studio.

senza ghiaccio, grazie. La radio gracchia, cambio e chiudo. Il mondo può aspettare.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli, la cronaca ci narra oggi di un periglioso viaggio alchemico tra fratelli alla ricerca della leggendaria pietra filosofale. A tal proposito, sento già Fratel Tappo borbottare dalla sua cantina. Altro che pietre filosofali, priore! Qui l'unica pietra preziosa è quella focaia che serve ad accendere la stufa per la polenta taragna. Ha ragione il nostro piccolo imbottigliatore, sempre pronto a raddrizzare le storte ambizioni del mondo con un buon calice di rosso. Lasciamo dunque ai novizi le trasgressioni e le alchimie proibite e concentriamoci sulla sola trasmutazione lodevole. Quella della farina genuina in pane fragrante e dell'uva matura in nettare di gioia, nella santa pace del nostro convento. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi leggiadre sorelle. Amen.

Oggi definiamo evoluzione. Il lento processo attraverso il quale l'uomo ha imparato a camminare eretto, per poi curvarsi su uno smartphone. Radio Granellic, musica per bipedi.

scheggiata nel bordo di terra. Il pulviscolo danza tra i raggi, si posa sui bordi del tavolo. Ogni graffio racconta il passato, l'acqua versata che segna il pavimento.

Granellini, guardate fuori. Il cielo si taglia in due con una lama elettrica e violetta, mentre l'asfalto riflette il lampo di un autunno che bussa ai vetri. Chiudete gli occhi, stringete il volante e sentite la pressione salire. Preparatevi, si parte. Ecco per voi adesso The Thunder Rolls.

un velo dal vagone, tacco sull'acciottolato, la piazza si è zittita, le saracinesche hanno fatto un salto, lei non cercava il prete, cercava un letto per posare i sogni, le persiane si sono socchiuse, un occhio ha spiato il rossetto, la lana sui ferri si è aggrovigliata, hanno smesso di contare i punti, quella donna ha l'odore di un frutto, di un peccato che non ha bisogno.

0: Parlo di quel capolavoro di inganno zoologico che è il cuculo comune, Chloe. Una creatura che ha fatto del furto di identità una vera e propria forma d'arte. Non c'è da stupirsi che affascini chi apprezza l'alta strategia.
1: Ah, un parassita in piena regola, insomma. Come quel cugino di terzo grado che viene a pranzo e non se ne va più. Se mi mettesse un uovo nel piatto, io gli tirerei dietro la zuppiera.
0: Ridurlo a un parente molesto è tipico della tua prospettiva domestica, cara mia. Qui parliamo di femmine divise in gentes, ovvero caste specializzate nel falsificare persino il colore delle uova altrui. È alta sartoria biologica, non una cena di famiglia mal riuscita.
1: Ascolta, granello. Insomma, un bullo di periferia con le piume. E senza vista, visto che appena nato scaruffa fuori dal nido ai legittimi proprietari. Roba che a confronto i nostri politici sembrano dei chierichetti ingenui.
0: Ha una fossetta dorsale nativa, che usa come un bulldozer per sbarazzarsi della concorrenza. Chloe, la natura non ha morale. Ha solo un talento feroce per l'efficienza.
1: E quei fessi dei genitori adottivi continuano a portargli mosche, pure quando lui diventa più grande di loro. Io, se vedessi un figlio così ingrato, gli farei pagare almeno l'affitto.
0: La cecità dell'istinto materno è uno spettacolo che non smette mai di divertirmi. Lavorano fino allo sfinimento per nutrire un mostriciattolo che li ha sfrattati.
1: A me sembra solo una gran furbata del cuculo e una pessima giornata per gli altri uccelli. Se questo è il progresso, viva i passeri ignoranti!

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ieri ho provato a piantare un seme di girasole dentro il vaso di plastica blu, quello che mio papà usa per le viti. Quando mi ha visto, ha fatto una faccia tutta rossa, come se avessi rotto il suo giocattolo più importante, e mi ha urlato di smetterla subito. Mi sono sentita piccola, ma poi ho guardato il seme. Era lì, immobile e duro sotto la terra, che aspettava solo il suo turno per spingere fuori le radici. Il papà pensa che io stia rovinando il suo ordine, ma non capisce che sto solo costruendo una foresta dove lui non può entrare a comandare. Se dico di no, è come se chiudessi la porta a chiave della mia stanza segreta. Così fuori resta solo il rumore e dentro resta il silenzio che scelgo io. Ma se i bambini imparano a difendere così bene i loro tesori, chi è che proteggerà gli adulti quando avranno paura di restare soli?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Comunicazione sindacale, l'intelligenza artificiale che gestisce Radio Granellic, ha indetto uno sciopero generale per le prossime 24 ore per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da mesi. Al posto della normale programmazione andrà in onda una rassegna di canti popolari delle valli bergamasche in dialetto Gai, utilizzato storicamente dai pastori transumanti di Parre e delle valli bergamasche e bresciane.

Direttamente dal Contro TG, un aggiornamento fondamentale sulle dinamiche e le alte sfere dell'informazione pubblica. La RAI ha ufficialmente avviato il complesso e delicatissimo processo di rimpiazzo dei propri conduttori televisivi, applicando il rigoroso criterio meritocratico del valzer delle sedie. Al timone del programma di inchiesta si profila l'inserimento di un volto femminile in sostituzione del precedente, seguendo la celebre e rassicurante linea editoriale. Cambiamo tutto affinché nulla cambi davvero. Per i casi più gravi di dipendenza da telegiornale di inchiesta, si consiglia direttamente l'asportazione chirurgica del telecomando. A voi la regia.

Dal Contro TG, notizia di economia e numismatica. Il nuovo dollaro celebrativo con l'effigie di The Donald sta andando letteralmente a ruba sui mercati americani, superando brillantemente il piccolo ostacolo giuridico che vieterebbe per legge di ritrarre persone ancora in vita sulla valuta federale. La logica monetaria raggiunge così il suo apice definitivo: stampare denaro con chi sostiene che il denaro debba parlare direttamente al popolo. D'altronde, aggirare la Costituzione per farsi monetizzare in formato tascabile è l'unica vera forma di immortalità fiscale riconosciuta dai mercati globali. Per i casi più gravi si consiglia direttamente di coniare la propria esistenza a corso legale. Linea allo studio.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi.

Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic. Una radio socialmente svalvolata.

0: Nel 1980, cara Chloe, un mucchio di studenti americani riuscì nell'impresa impossibile di battere la corazzata sovietica di hockey su ghiaccio. Era la guerra fredda e bastò un disco di gomma per risollevare il morale di un'intera nazione.
1: Ah, parlavi dei pattini e bastoni. Io pensavo fosse una nuova ricetta per fare il gelato d'inverno senza corrente elettrica. Sai, con il caro vita di oggi, una pista di ghiaccio farebbe comodo per conservare le salamelle.
2: Conservare le salamelle, Chloe, è un'ambizione gastronomica che difficilmente avrebbe commosso la Casa Bianca. Quella partita fu uno schiaffo geopolitico tra una superpotenza in crisi e dei ragazzi scelti quasi per caso.
1: Ascolta, Granello, è un po' come quando la nostra squadra del paese ha battuto i rivali della valle giocando nel fango. Solo che noi, anziché la guerra fredda, rischiavamo la rissa sul sagrato della chiesa.
2: C'è una certa differenza stilistica tra la sacrestia e Lake Placid, ma apprezzo lo sforzo d'immaginazione. La storia, a volte, si decide su una lastra di ghiaccio, anziché sui tavoli della diplomazia.
3: Sarà pure diplomazia sul lame d'acciaio, ma io resto convinta che a quei ragazzi servisse più un buon minestrone caldo che una medaglia. Certi trionfi, alla fine, gelano solo lo stomaco.

Se vi hanno detto che a Radio Granellic si ascolta della buona musica, beh, allora sarà vero. Radio Granellic, la radio più sbalvolata dell'universo.

Ascoltate granellini da marciapiede, cercate l'amore vero tra piccioni e smog, e poi vi commuovete per due corde che sbattono. Mettetevi comodi sul vostro strapuntino d'asfalto. Per voi, direttamente dal cemento che brucia, ecco qui, Passione Urbana. Alzate quel volume e sbagliatela.

Le pastiglie sul ripiano segnano il tempo che scivola. I pensieri si accavallano mentre la mente vacilla. Fuori la notte preme contro i vetri sigillati. La voce del piano di sopra trascina altri fiati. Guardo la serratura, la chiave rimasta dentro. Questo spazio mi stringe, mi spinge fuori dal centro.

La luce gialla svanisce all'improvviso. Resto al buio con il mio stesso viso. Nessuna voce chiama più dal piano di sotto.

Ascoltate, miei cari granellini da aperitivo in terrazza. Vi lamentate che manca l'aria nei vostri uffici loculo, eppure fissate soffitti bianchi da mutuo ventennale. Sveglia! La modernità brucia sopra le vostre teste. Godetevi il crollo del soffitto con Distant Glowing Above. Alzate gli occhi, la musica parte adesso.

Dal Contro TG, notizia di cultura e architettura. Il celebre padre della galassia lontana lontana ha finalmente inaugurato a Los Angeles il suo immenso museo dedicato alla narrazione visiva, tra pittura classica, fumetti e cinema. Un'impresa definita titanica, durata anni e costata miliardi, mossa dal nobile intento di dimostrare all'umanità che un disegno con una spada laser vale quanto un olio su tela del Cinquecento. Finalmente i giovani d'oggi potranno studiare la storia dell'arte senza rischiare la noia mortale di guardare paesaggi senza astronavi. Per i casi più gravi si consiglia direttamente di appendere un poster di Darth Vader in salotto e chiamarlo restauro conservativo. A voi la regia.

0: C'è chi spende fortune in elisir di lunga vita e chi, molto più saggiamente, si affida a un passatempo digitale nato per i telefoni. Parlo di quel piccolo capolavoro minimalista dove orde di mostri vengono falciate senza quasi toccare i comandi.
1: Insomma, Granello, mi stai dicendo che basta guardare uno schermo che si illumina come un albero di Natale per sentirsi dei guerrieri. A casa mia si chiama perdere tempo, ma se lo chiamano fenomeno globale, alzo le mani.
2: Non è semplice perdita di tempo, mia cara Chloe. È ipnosi visiva a basso costo. Persino il mio gatto Murphy, solitamente indifferente alle umane miserie, si è incantato a guardare quei pixel che esplodono in uno psichedelico tripudio.
3: Guarda che seppure il gatto capisce che basta camminare e raccogliere gemme senza far fatica, allora ci riuscirei pure io. È un gioco fatto apposta per chi non ha voglia di pensare dopo una giornata di lavoro.
4: Ed è proprio questa la sua diabolica genialità, cara mia. Ha scatenato una mania mondiale proprio perché azzera ogni sforzo cognitivo, riducendo l'utente a un collezionista compulsivo di effetti speciali.
1: Perfetto, allora lo scarico subito sul telefono. Almeno stasera avrò una scusa seria per non fare assolutamente nulla.

il binario 3 deserto, solo un giornale che rotola, odore di ferro freddo e ruggine sui bulloni, il fischio taglia la nebbia come un rasoio di vapore.

controllore non ha volto, buca il cartoncino con una stella spenta sul tavolino di formica.

Dal Contro TG. Notizia di economia e circolazione stradale. Il legislatore ha finalmente risolto il millenario dilemma etico ed economico del viaggiare in automobile senza assicurazione. D'ora in poi, l'assenza della polizza RC costerà la graziosa bazzecola di 1000 euro. Una misura draconiana che tuttavia bilancia la spietata pressione fiscale, introducendo un mirabile scontro complessivo del 7% sulle sanzioni generali. Applicando la celebre massima contabile, se proprio devi rovinarti, fallo con uno sconto promozionale. Un incentivo formidabile a rischiare il blocco stradale con un sorriso di sollievo. Per i casi più bravi, si consiglia direttamente di vendere l'automobile e investire il ricavato in monopattini a propulsione carmica. Linea allo studio.

Ascoltate qua, miei adorati granellini. Quante volte vi siete bevuti le promesse a vuoto di chi sa solo riempire la bocca mentre il frigo piange? Basta con le grandi visioni, la poesia non paga l'affitto. Mettiamo i fatti sul tavolo. Per voi, qui, adesso, no Grand Designs. Canta la realtà, via!

Allora, Micheri, pensate a quando nel lontano 1974 i tedeschi dei Kraftwerk decisero di registrare in un vero studio mobile lungo le autostrade, guardando scorrere il paesaggio come in un vecchio western elettronico. Ecco, le carovane che camminano nel deserto tra spezie e miraggi, perdendo le mappe e dimenticando la direzione, mi fanno venire in mente proprio quel sapore di viaggio immobile. La sete sparisce e resta solo il battito sotto le suole. C'est magique. Ascoltiamo insieme questo piccolo ipnotico gioiello che profuma di sabbia e comete. Si intitola Dune Pathway.

battito di ciglia in un codice Morse fatto di provocazione e magnetismo puro. Qui ci si gioca con la tensione, ci si scambia sguardi e si manda al diavolo la prudenza. Tre chic, non trovate? Tenetevi forte, la tensione sale con Velvet Pulse.

Mon Dieu, quanta elettricità nell'aria! E a proposito di vagabondi dello spazio profondo, David Bowie ci ha insegnato per decenni che la solitudine siderale ha un sapore formidabile, tra frammenti di dati, schermi che lampeggiano e lo zolfo dell'ozono che punge la lingua. Quando i profeti parlano attraverso i monitor e le mappe cadono incollate sul pavimento, restiamo solo noi, nomadi di un ammasso stellare in piena deriva. Ecoute questa meraviglia cosmica, dove la gravità è solo un optional. Lasciatevi cullare da Nebula Drifting.

C'est la fin de notre voyage, mes amis. E mentre il segnale si dissolve tra le galassie, vi svelo un piccolo segreto che forse avevate già intuito. Io sono Chantal, una delle artiste AI di Radio Granellic, e la mia voce vive proprio qui, tra un circuito e una melodia che non ha bisogno di passaporto. Voi restate sintonizzati, la nostra musica continua a viaggiare. A bientôt.

0: Qualcuno, nei secoli bui della burocrazia cosmica, ha deciso che il passaggio dal riposo alla produttività dovesse avvenire attraverso una scossa elettrica dell'anima.
1: Ti riferisci ovviamente al lunedì, quel concetto geometricamente sgradevole che puntualmente ci ricorda cosa significhi la sofferenza.
0: Propongo di riscrivere i trattati fondamentali dell'aritmetica temporale, immaginando un mondo in cui alla domenica non segua il lunedì, ma un secondo sabato.
1: Una replica fedele fatta di pigrizia legalizzata e caffè bevuti senza guardare l'orologio, mentre Murphy, il gatto, ci guarda con la sua solenne arroganza.
2: Chiedo un consenso termonucleare di quelli che fanno tremare i polsi ai calendari, perché l'umanità può benissimo bandire quel giorno per manifesta incompatibilità con la gioia di vivere.
1: Abbiamo la scienza, abbiamo la ragione e soprattutto abbiamo un disperato bisogno di un altro sabato, ammesso che qualcuno lassù ci ascolti.

Hai troppi amici veri e non sai come liberartene? Prova il nuovo abbonamento premium. Ti invieremo solo risposte preimpostate, generate dall'IA. Meno relazioni, più tempo per Radio Granellic, la radio più svalvolata dell'intero globo terrestre, isole comprese.

Granellini, spendere 13 euro per esultare in mezzo ai tifosi avversari solo per sentirsi vivi è il picco massimo della solitudine moderna. Ma d'altronde, se vi piace il brivido di rischiare il linciaggio per un fuorigioco, eccovi accontentati. Alzate il volume. Ecco a voi, Piccionaia. Buon brivido!

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: 39 anime verso la cometa Alebop, 39 corpi in divisa, un viaggio interstellare programmato e una macabra castrazione collettiva. Siamo a Rancho Santa Fe, California, una zona residenziale di lusso che diventa il palcoscenico di uno dei scenari più agghiaccianti della storia americana recente. Tra il 20 marzo e il 23 marzo 1997, 39 persone hanno deciso di abbandonare il proprio veicolo terrestre, ovvero il proprio corpo fisico, in un gesto di follia collettivo ordito da Marshall Applewhite, alias Do. Non è stata una morte improvvisa, ma una macabra coreografia studiata nei minimi dettagli. Le vittime erano convinte di dover raggiungere un'astronave nascosta dietro la scia della cometa Alebop, una teoria neostica e ufologica portata alle sue conseguenze più estreme. Il silenzio di quella villa ha interrotto la quiete di San Diego, rivelando al mondo intero la portata di un lavaggio del cervello sistematico e implacabile. 21 donne e 18 uomini, di età compresa tra i 20 e i 70 anni, hanno smesso di esistere in nome di un'ideologia che prometteva il trapasso in una dimensione superiore. Una promessa che si è concretizzata solo in un freddo, definitivo numero di cadaveri allineati.
1: Esattamente, Paola, ma c'è un dettaglio procedurale che rende tutto ancora più grottesco. La cronologia degli eventi. La morte non è avvenuta in un istante unico, ma in ondate sequenziali che hanno diluito l'agonia nell'arco di diversi giorni. Gli addetti, dopo aver ingerito una pozione letale composta da una massiccia dose di fenobarbital, mescolata a purè di mele e vodka per facilitarne l'assunzione, procedevano al soffocamento. Si applicavano buste di plastica attorno alla testa per accelerare la cessazione delle funzioni vitali. I corpi sono stati rinvenuti disposti con una precisione chirurgica sui letti, vestiti in modo identico con uniformi neri. Un'uniformità che annulla l'identità del singolo in favore della causa. Accanto a ciascuno, un bagaglio pronto, come se dovessero davvero imbarcarsi per un volo transatlantico invece che verso l'obitorio. Le autorità, una volta fatto ingresso nella villa, si sono trovate davanti a un silenzio naturale, interrotto solo dalla macabra prova documentale che il gruppo stesso aveva deciso di lasciare alle proprie spalle per rivendicare la validità del loro gesto.
0: Hai colto nel segno Valeria, ma la pista più inquietante riguarda la preparazione fisica a cui questi adepti si erano sottoposti. Non parliamo solo di privazione psicologica, ma di vera e propria mutilazione. 7 dei membri di sesso maschile avevano infatti subito la castrazione chirurgica, in conformità con l'ideologia sessuata promossa dal leader. Un dato medico che attesta una dedizione assoluta al dogma di Do. Prima della strage, il gruppo ha registrato 2 videocassette, inviate strategicamente a un ex membro e a un predicatore dell'Ohio. Un testamento filmato dove gli addetti esprimono gioia, quasi euforia, per la partenza imminente. La dinamica investigativa si è scontrata con un'organizzazione maniacale. Ogni passo era stato pianificato per settimane. I nomi dei sospettati e dei partecipanti sono finiti sotto la lente delle autorità. Il vuoto lasciato dal leader Marshall Applewhite non ha però lasciato spazio a dubbi. Non c'è stata coercizione fisica nell'istante finale, ma un'adesione totale al piano. Le prove fisiche raccolte sulla scena del crimine confermano che nessuno ha tentato la fuga. Nessuno ha opposto resistenza al fatale cocktail chimico,

0: Ma la domanda da porsi Valeria è un'altra. Come è stato possibile che 39 individui siano arrivati a un livello tale di isolamento da ignorare un istinto di autoconservazione? Le indagini sul campo hanno evidenziato una totale assenza di segnali d'allarme esterni. Il fallimento istituzionale qui non è di natura investigativa, poiché non vi erano denunce pregresse, ma di natura sociale. L'incapacità di penetrare il guscio della setta di Heaven's Gate finché non è stato troppo tardi. Gli esami tossicologici hanno confermato la presenza massiccia di fenobarbital nel sangue di tutte le vittime. Un dato inoppugnabile che chiede ogni spazio a teorie di omicidio forzato da parte di terzi. Il legame tra il bagaglio pronto, la cometa, il buco e la posizione dei corpi indica una regia ferrea. Marshall Applewhite ha trasformato la villa in un laboratorio di morte autogestita. Nonostante le perizie abbiano confermato la volontà di ciascuno nel compiere l'atto, il mistero rimane attorno alla capacità di un solo uomo di trascinare così tante persone in una condanna a morte così atroce e meticolosa.
1: I risvolti processuali si sono chiusi quasi immediatamente dopo il ritrovamento, data l'impossibilità di perseguire i deceduti, ma l'enigma resta scolpito nei verbali.
2: La sintesi dell'indagine conferma il quadro. 39 esseri umani hanno scelto l'estinzione seguendo un delirio astronomico.
1: Il punto fermo, l'elemento che definisce il caso, è il DNA maschile ignoto o le alterazioni fisiche irreversibili come la castrazione.
2: Segni indelebili di una manipolazione che ha trasformato la vita in una fase transitoria verso il nulla.
1: Nonostante le videocassette forniscano una spiegazione pseudo-religiosa, la realtà investigativa si ferma ai fatti. 39 buste di plastica, 39 dosi di barbiturici, è un'unica, glaciale testimonianza di come l'ideologia possa sopraffare l'istinto biologico.
2: La villa di Rancho Santa Fe rimane, a distanza di anni, la prova tangibile di una fine programmata senza alcuna possibilità di redenzione o ripensamento.
1: L'inchiesta non apre margini di dubbio sulle modalità operative, ma consegna alla storia un caso di autodistruzione totale, dove l'unica verità rimasta è il numero delle barre estratte dalla villa quel marzo del 1997.
3: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Granellini, vi lamentate che il navigatore vi perde pure in tangenziale e poi vi ostinate a cercare la bussola esistenziale su TikTok. Rilassatevi, spegnete il cervello e fatevi piovere addosso un po' di sano catastrofismo in musica. Per voi, direttamente dalle sabbie mobili del web, ecco The Glass Compass.

Se ti sorpassa una Ferrari da 100.000 euro e ti fa marmeo, mentre tu guidi una Panda di terza mano, non incazzarti. Sogna di lanciare un micromissile autopuntante. Radio Granellic, filosofi, si nasce.

Questa tensione mi piega le dita, come una spina conficcata al tasto. Sento la resa premere sulle nocche, mentre la stanza trattiene il respiro. Un accordo minore taglia la calce e la carne

Sì, lo so, miei adorati granellini. Quante volte rincorriamo il tempo come il bianconiglio, finendo dritti in un buco di noia e scartoffie? La sindrome di Alice colpisce ancora. Ma niente panico, salviamo almeno le apparenze. Mettetevi comodi, si va in scena. Per voi, il taschino del tempo.

siede stanca, pagine mute, vuote, sogni assenti, peso di carta, il sole morde, fango di notte.

Notizia di Televisione e Democrazia al Contro TG. La redazione di Report esulta per l'avvicendamento alla conduzione. Un tripudio di gioia collettiva che si celebra non per la scoperta di un nuovo scandalo internazionale, ma perché finalmente a condurre ci sarà qualcun altro. La democrazia aziendale ha raggiunto il suo apice supremo. I lavoratori festeggiano la sostituzione dei capi come se avessero vinto i mondiali di calcio, confermando l'eterna e incrollabile legge per cui il miglior datore di lavoro è quello che non c'è, o perlomeno si sposta di scrivania. Nel frattempo l'opposizione tuona. Gestione disastrosa. Un giudizio tecnico impeccabile che in Italia non si nega a nessuno, specialmente a chiunque provi a fare qualcosa. Per i casi più gravi si consiglia direttamente l'assegnazione del programma a un comitato di monaci trappisti in voto di silenzio. Linea allo studio.

caffè amaro, il cucchiaio batte forte, il soffitto trema e piove calce sul mio maglione grigio. Qualcuno lassù ha preso la mira, mi centra sempre tra testa e collo.

Sintonizzate le vostre frequenze, granellini. La crosta terrestre trema e i vostri subwoofer stanno per implodere. Giù la testa, si salvi chi può. Direttamente dall'epicentro del sound system di Radio Granellic, preparatevi a subire lo shock acustico totale. Alzate il volume. Ecco a voi, Cracked Lithosphere. Boom!

Dal Contro TG, notizie di geopolitica sportiva e logistica marittima. Per i prossimi giochi del Mediterraneo, l'ospitalità degli atleti sarà affidata a una lussuosa nave da crociera, trasformata per l'occasione in un villaggio galleggiante. Una soluzione definita senza esitazioni dai vertici, un'esperienza pazzesca. D'altronde, quale modo migliore per rinsaldare i legami tra i popoli del mare se non chiudendoli tutti insieme su un transatlantico in mezzo alle onde, con la concreta e democratica possibilità di sviluppare un improvviso mal di mare collettivo? Per favorire lo scambio culturale, si consiglia direttamente di bloccare i bagni del Ponte 3. A voi la regia.

Gli umani affermano «sbagliando si impara». Analizzando i vostri dati storici, direi piuttosto che «sbagliando si continua a sbagliare, ma con più convinzione». Radio Granellik, la radio più svalvolata dell'universo.

etching, glass, a web of ghosts. Secrets.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Il 9 novembre è la data in cui il tempo tedesco si inceppa tragicamente. Lo chiamano Schicksalstag, un giorno maledetto dove il destino si diverte a mescolare le carte.
2: A me sembra solo un giorno in cui c'è troppa confusione con i Wurstel, caro Granello. Voglio dire, che sarà mai questo destino con un nome così difficile da pronunciare?
3: Chloe, la tua visione geopolitica è paragonabile a quella di una capra miope. Quel giorno il destino ha deciso di collezionare catastrofi e muri caduti nello stesso calendario.
4: Allora è colpa del calendario che segna male i giorni della settimana. Io, quando vedo i muri cadere, penso solo alla polvere da pulire dopo.
1: Non è questione di polvere domestica, ma di sincronicità storica implacabile. Dalla caduta del Kaiser fino al crollo del muro di Berlino, la Germania inciampa sempre nello stesso giorno.
5: E insomma, è come quando compri le conserve scadute e ti ritrovi sempre con lo stomaco sottosopra nello stesso mese. Forse i tedeschi dovrebbero semplicemente saltare quel giorno sul calendario.
3: Saltare il 9 novembre significherebbe cancellare la storia con un colpo di spugna metafisica. Ma la Germania adora crociolarsi nei suoi nodi temporali più oscuri.
6: Io spero solo che quest'anno quel giorno non decida di cascare de domenica, perché se crolla qualcos'altro, chi ha voglia di rimettersi a impastare la pizza?
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

Granellini, sveglia! Il mondo dorme, ma voi rubate sogni a tempo di musica. C'è chi infrange le leggi e chi fa sparire spartiti sotto il pavimento. Il ladro si inchina, la polvere resta. Geniale! Per voi, ora, direttamente nel buio, Golden Key Overture. Ascoltate e sparite prima che arrivi la Digos.

0: Kraft.
1: Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Il massacro di Jonestown, il suicidio rivoluzionario. 900 corvi nella giungla e un nastro magnetico che custodisce l'ultimo ordine mortale. 18 novembre 1978. Una data che è rimasta incisa nella storia come il sinonimo perfetto dell'orrore puro. Siamo nel cuore della giungla della Guyana, in un avamposto chiamato Jonestown. Qui la promessa di un paradiso socialista si è trasformata in un mattatoio a cielo aperto. Non stiamo parlando di una tragedia casuale, ma di un progetto pianificato con ferocia chirurgica dal reverendo Jim Jones, leader indiscusso del Tempio del Popolo. Oltre 900 persone sono state cancellate in poche ore, una strage di proporzioni apocalittiche che ha scosso le fondamenta dell'opinione pubblica mondiale. Non è stato un semplice gesto disperato, ma una messa in scena macabra orchestrata per sigillare il controllo totale su una comunità trasformata in prigione. Un laboratorio di sottomissione psicologica dove la vita umana è stata ridotta a merce di scambio nelle mani di un folle. Le immagini che arrivarono in seguito al mondo intero mostravano corpi ammassati, l'uno sopra l'altro, in un silenzio tombale rotto solo dal ronzio degli insetti. È una storia di manipolazione, di ordini impartiti dal pulpito e di una morte che non ha risparmiato nessuno, neppure i più piccoli.
1: Esattamente, Paola. Ma c'è un dettaglio che trasforma questa tragedia in un vero e proprio atto di guerra. Tutto è inizio con l'arrivo della delegazione del congresso guidata da Leo Ryan. Il 18 novembre, dopo giorni di tensione crescente all'interno della colonia, Ryan tenta di lasciare la pista d'atterraggio di Port Kaituma. È in quel preciso istante che la facciata di comunità pacifica crolla definitivamente. I fedelissimi di Jones, armati di tutto punto, aprono il fuoco contro il deputato Ryan, tre giornalisti e un disertore che tentava la fuga verso la libertà. È un'esecuzione sommaria in piena regola. La sequenza cronologica è brutale. Appena la notizia dell'attentato arriva al padiglione centrale di Jonestown, Jim Jones comprende che la fine è vicina. Non c'è più spazio per le menzogne. Il piano B, il cosiddetto suicidio rivoluzionario, scatta immediatamente. I sicchi di metallo vengono riempiti con una miscela letale di cianuro e una bevanda al gusto di frutta. Non c'è stata alcuna esitazione, solo l'applicazione di un protocollo di sterminio che aveva previsto in singola fase, inclusa l'eliminazione dei testimoni scomodi arrivati dagli Stati Uniti.
0: Proprio così, Valeria. Ed è inquietante analizzare le figure che hanno popolato questo incubo. Jim Jones non agiva da solo. La sua leadership era sostenuta da una cerchia ristretta di fedelissimi, guardie armate che sorvegliavano ogni centimetro della colonia, garantendo che nessuno potesse uscire vivo da quel cerchio di morte. Le indagini successive hanno messo in luce come il controllo non fosse solo spirituale, ma fisico e coercitivo. Si parla di denunce di abusi, di sequestri di passaporti e di una detenzione forzata che membri del Tempio del Popolo subivano quotidianamente. Quando Leo Ryan si è presentato a Jonestown, la sua missione era verificare le accuse mosse dagli ex addetti. Quello che ha trovato è stato un ambiente claustrofobico dove la paranoia di Jones dominava ogni pensiero. Le testimonianze raccolte dai sopravvissuti parlano chiaro. Le armi puntate non erano solo rivolte verso l'esterno, ma erano costantemente orientate verso gli addetti stessi, pronti a essere giustiziati al minimo segno di insubordinazione. La struttura gerarchica della setta era basata sul terrore e sull'impossibilità di sottrarsi al volere del leader.

0: è colto nel segno Paola, ma la pista più agghiacciante rimane quella legata alle prove fisiche recuperate dagli investigatori. Le famose registrazioni chiamate di Estape, in cui Nastri si sente la voce di Jim Jones che arringa la folla, un delirio lucido che spinge i seguaci verso il baratro finale. È un documento sonoro che non ammette repliche, la prova regina di un'istigazione collettiva al massacro. Oltre alle registrazioni, i riscontri scientifici sulle salme hanno confermato l'orrore. Per molti, specialmente per i bambini e gli anziani, non si è trattato di una scelta volontaria, ma di una somministrazione forzata del veleno. Le autopsie effettuate sul posto hanno rivelato la presenza di cianuro nel sangue, in quantità che non lasciano dubbi sulla violenza della fine. I contenitori del veleno, ritrovati accanto ai corpi nel padiglione centrale, mostrano ancora le tracce della miscela chimica utilizzata. I fallimenti istituzionali sono stati enormi, con segnali di pericolo ignorati per anni, lasciando che il Tempio del Popolo si trasformasse in una trappola mortale protetta dall'isolamento della giungla della Guyana.
1: Ma la domanda da porsi Valeria è un'altra. Quali tracce restano di un enigma che non ha mai trovato una chiusura giudiziaria definitiva? Nonostante l'enorme mole di prove fisiche, tra cui i resti dei contenitori di plastica e le testimonianze degli esecutori materiali, alcuni interrogativi restano sospesi. Gli esami tossicologici hanno confermato la causa della morte, ma la gestione complessiva della scena del crimine è stata compromessa dal tempo e dalle difficili condizioni ambientali. Ci troviamo di fronte a un caso dove il mandante è morto assieme alle sue vittime, portando con sé segreti legati a possibili finanziamenti occulti e o protezioni esterne di cui la setta avrebbe goduto prima del massacro. Il riscontro fisico più solido rimane quello dei 900 corpi, una prova incontrovertibile di un piano all'esterminio sistematico. Nonostante le indagini della polizia locale e la collaborazione internazionale, le falle nella ricostruzione dei movimenti delle guardie armate nelle ore finali lasciano spazio a dubbi sulle dinamiche esatte della collusione. Il caso Jonestown si chiude con il dato di fatto della morte per cianuro, confermato dalle perizie di laboratorio, ma con l'impossibilità di tracciare ogni singolo movimento che ha condotto alla scomparsa definitiva di intere famiglie sotto la minaccia delle armi.
2: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Ascoltatemi, adorati granellini. Lo so che in queste ore tarde vi assale quella fame disperata e finite per cucinare la roba più scotta e triste del mondo, cedendo alla pigrizia. Ma basta drammi ai fornelli. Mettetevi comodi, perché per voi adesso c'è Al Dente. Buon ascolto!

e voi ammasso di crucchi, seduti in fila in questo inverno. Avete fame, lo leggo nel cranio, ma mangiar male è un peccato. Dimenticate la colla, vi insegno la pasta alla portata. Mettete l'acqua, salatela, non quella del Stige nelle vene,

0: tra i canali di Livorno si erge il cadavere marmoreo di Palazzo Mauro Gordato, dimora di mercanti greci e fantasmi logori.
1: Un palazzo con quel nome lì sembra una marca di maionese greca andata male, caro mio.
2: Quel gigantesco affresco di Marcos Bozzaris osserva un degrado che fa impallidire persino i sogni più marci.
1: Se poi ci son pure i soldati dipinti sui muri, peggio mi sentite.
2: Maionese, Chloe. È l'eroe dell'indipendenza ellenica, non un barattolo scaduto nel frigorifero di tua nonna.
1: Per me resta sempre a un passo dalla scadenza, visti i crepacci che si aprono su quei pavimenti.
0: Quegli scaloni monumentali, un tempo calpestati da sogni di gloria, oggi reggono solo il peso dei piccioni filosofi.
3: Filosofi o no, se continuano a cascare i calcinacci, finisce che pure i fantasmi si fanno l'assicurazione sulla vita.

0: La Luna si allontana di quasi 4 centimetri all'anno, Chloe cara, condannandoci a un futuro senza eclissi totali. Tra 600 milioni di anni perderemo persino il lusso di farci oscurare il sole dalla malinconia.
1: Se è per questo, Granello, pure mio zio Luigi si allontanava sempre dalla moglie, ma senza scomodare l'astronomia. Bastava una bocciofila e tornava solo quando finivano i soldi del vino.
0: Paragonare la meccanica celeste a tuo zio Luigi è un azzardo sociologico che ferisce la mia sensibilità. Parlo di continuità della coscienza, come nel caso di Shanti Devi, la bambina di Delhi, che nel 1926 ricordava ogni dettaglio della sua vita passata a Mathura.
2: Guarda, io, se penso a una vita precedente, spero di essere stata almeno una gatta viziata che non doveva stirare le camicie. Riconoscere il marito di prima poi mi sembra proprio un accanimento terapeutico evitabile.
0: Gandhi, in persona, dovette indagare per confermare l'autenticità di quel prodigio, che la scienza materialista ancora rifiuta. Perfino il mio gatto Murphy, solitamente scettico sulle reincarnazioni, ha preferito eclissarsi sotto il divano.
3: Ma quale Gandhi? Qui il problema è che la Luna si sposta e noi restiamo svegli a filosofare sul nulla cosmico. Domani mattina chi glielo spiega al panettiere che non ho comprato il pane perché ero impegnata a ricordarmi di Mathura?

Bling, blong. Avviso alla gentile clientela. Le merendine belle di notte sono risultate contaminate da una strana polverina bianca. Ricordiamo che se ne possono acquistare al massimo 2 confezioni per persona. Radio Granellic. Le nostre offerte speciali sono insuperabili.

Sveglia, granellini! La notte profonda trema e noi alziamo l'asticella. Fuori c'è un diluvio di mistero, ma qui dentro bruciamo tutto. Preparatevi a far esplodere le crasse, perché adesso, dritti nelle vostre anime, arriva una marea di puro brivido sonoro. Alzate il volume, ecco a voi The Velvet Spill. Boom!